0: Ti amo come si ama il silenzio dopo una lunga tempesta. Quando il rumore si spegne e resta soltanto il respiro quieto del mondo. In quel silenzio c'è la pace, c'è la certezza di essere sopravvissuti, c'è la gratitudine per ciò che resta. Così è il mio amore per te. Una quiete che segue il caos, un rifugio dopo la paura. E ogni volta che ti guardo, sento che tutte le mie tempeste hanno trovato finalmente un porto.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: ti amo come si ama la sabbia tra le dita. Non posso trattenerla tutta, scivola via. Ma quel poco che resta basta a ricordarmi il mare. Così sei tu, non ti possiedo. Non posso chiuderti in un pugno, ma bastano i frammenti di te che porto addosso per sentire l'immensità. E forse l'amore non è trattenere, ma lasciar scorrere e meravigliarsi di ciò che resta.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Vivere davvero non significa solo respirare. Significa sentire, scegliere, amare, cadere, rialzarsi. Significa guardare la vita negli occhi e dire sì, sì al dolore, sì alla gioia, sì all'imprevisto che cambia i piani. La vita vera non è perfetta, ma è sincera. E quando la attraversi con il cuore aperto, scopri che ogni istante, anche il più piccolo, può essere eterno.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: pensato a quanto il tempo ci cambi. Le ore passano, i giorni si accumulano, le stagioni ci attraversano come venti. Eppure, dentro di me, il tuo volto resta intatto. Non invecchia, non svanisce, è un'immagine incisa nella memoria. Forse cambiamo tutto intorno. Forse persino le nostre mani diventeranno fragili, ma il cuore non conosce rughe. Il mio, ogni volta che ti pensa, batte giovane come la prima volta.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: L'assenza ha un suono preciso. È il battito che manca. La sedia vuota accanto al letto. Non la colmi con le parole. La impari a portare come un'ombra. All'inizio pesa come una pietra, poi diventa parte del passo. E un giorno, senza accorgertene, smetti di sentirla come mancanza e cominci a sentirla come memoria. Perché chi amiamo davvero non se ne va, cambia solo forma e continua a camminare con noi.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: ti amo come si ama la pioggia estiva. Arriva improvvisa, bagna tutto e subito dopo il mondo profuma di nuovo. Così sei tu. Scendi nella mia vita senza avviso, mi travolgi e poi lasci dietro di te un'aria limpida, un senso di purezza che non conoscevo. Anche se a volte porti tempesta, io non smetterò mai di aspettarti, perché ogni tuo temporale finisce sempre con l'arcobaleno.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: amo come si ama la vita stessa, con paura e desiderio, con gratitudine e timore. Ogni giorno con te è un miracolo, ogni notte un ritorno. Non so se esista un senso ultimo, non so se il mondo abbia davvero una verità, ma so che nel tuo sguardo trovo tutte le risposte che cerco. E se domani tutto dovesse finire, mi basterebbe sapere che almeno per un istante ho vissuto questo amore.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: La fedeltà non è soltanto restare, è esserci con mente e cuore. Puoi non tradire con i gesti e farlo con i pensieri. Essere fedeli a guardare ogni giorno la persona che ami e scegliere di nuovo. È un atto silenzioso, continuo. Non servono giuramenti, basta la coerenza di chi non finge. E quando la tentazione passa, capisci che la fedeltà non è dovere, è libertà custodita.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

ragazzi, noi che camminiamo sul mondo, noi coi piedi di piombo, restiamo giù, sotto 100 chili di cielo, siamo forse degli angeli.

0: poi facciamo l'amore.
1: Sì, facciamo l'amore. E ogni tanto ci facciamo del male.
0: Scusa.
1: Scusa.
0: E ogni tanto è normale.
1: Basta non farsi mai prendere in giro, o almeno non farsi.

0: Questa notte ho sognato di camminare su un ponte di stelle. Ogni passo era una memoria, ogni luce un tuo sorriso. Non avevo paura di cadere, perché sotto non c'era il vuoto, ma la tua voce a sorreggermi. Mi hai chiamato piano, ed era come se la notte intera si fosse fermata ad ascoltare il tuo sussurro. Quando mi sono svegliato, ho capito che non era un sogno. Era il ricordo del tuo amore che continuava a brillare. Ci sono notti in cui il tempo si piega, si scioglie come cera tra le dita. In quelle notti ti sento più vicino, come se il mondo si fosse stretto per lasciare spazio solo a noi due. Ti immagino seduta accanto, in silenzio, senza parole, con gli occhi che parlano più di mille promesse. E allora comprendo che l'amore vero non ha bisogno di voce, non ha bisogno di prove. Basta esistere, basta riconoscersi nel buio.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Questa notte ho guardato il cielo e ho provato a immaginare la tua anima. Non era fatta di un unico colore, ma di sfumature infinite. Era cielo al tramonto, mare profondo, luce e ombra intrecciate. Ho capito che non finirò mai di conoscerti, che ogni giorno sarai nuova. Non c'è nulla di più bello. Amare non ciò che resta fermo, ma ciò che si trasforma, restando sempre se stesso.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Il desiderio è fame e luce insieme. È ciò che ti spinge avanti e tiene vivo anche il sogno più stanco. Non nasce soltanto dall'amore, nasce dal bisogno di sentirsi vivi. È lo spazio tra ciò che sei e ciò che puoi diventare. Non reprimerlo, ascoltalo. Quando sai dargli forma senza catene, diventa creatività, non mancanza. E ogni volta che lo segui con rispetto, ti avvicini un po' di più alla tua verità.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note

0: Il tradimento non comincia quando qualcuno mente. Comincia quando smette di guardarti negli occhi. È un'ombra lenta, un passo indietro dentro il cuore. Un freddo che arriva senza rumore. Ti lacera e ti costringe a vedere ciò che non vuoi, ma anche a capire quanto vali davvero. Da ogni ferita nasce una consapevolezza nuova che ti ha spezzato, che ti ha insegnato a rimetterti in piedi. E quando il dolore si calma, ti accorgi che perdonare non è dimenticare, ma scegliere di non portare più il veleno nel sangue. Il tradimento finisce quando smetti di essere una vittima e torni ad appartenere solo a te stesso.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

Se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Forse ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
5: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
6: Una buona domenica a tutti da Roberto, eccoci al 2 agosto 2026 ed eccoci al nuovo appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Vi prenderete una pausa rigenerante per recuperare le energie dopo le fatiche recenti. Un po' di sano relax vi servirà per ricaricare la vostra proverbiale intraprendenza. Toro, gusterete la domenica con una lentezza che rigenererà i vostri sensi e lo spirito. La natura sarà il vostro rifugio ideale per ritrovare l'equilibrio perduto. Gemelli, condividerete pensieri e risate con le persone che stimolano la vostra mente agile. Una conversazione leggera si rivelerà più profonda e utile di quanto immaginiate. Cancro, proteggerete la vostra privacy godendovi l'intimità domestica e il calore degli affetti sicuri. Ascoltate le vostre emozioni senza cercare a tutti i costi una spiegazione logica. Leone, organizzerete momenti conviviali mostrandovi generosi e attenti verso i vostri ospiti. Il vostro calore umano sarà il collante perfetto per una giornata indimenticabile. Vergine, riuscirete a staccare dai doveri quotidiani dedicandovi finalmente a un hobby trascurato. La chiarezza mentale che otterrete vi preparerà al meglio per la settimana. Bilancia, sarete mediatori eccellenti in famiglia, portando equilibrio dove regnava un po' di tensione. La vostra capacità di ascolto sarà apprezzata da tutti i presenti. Scorpione, coltiverete una passione segreta che vi darà una grande carica emotiva e creativa. Non abbiate timore di sognare in grande, lontano dagli sguardi indiscreti. Sagittario, pianificherete una gita o un viaggio futuro con l'entusiasmo di chi ama esplorare. La vostra apertura mentale vi renderà pronti a ogni nuova e stimolante esperienza. Capricorno, rifletterete sulla stabilità dei vostri legami con un senso di gratitudine molto profondo. Godetevi la sicurezza che avete costruito con tanta fatica e dedizione. Acquario, esprimerete la vostra unicità senza curarvi delle convenzioni o delle aspettative altrui. La vostra libertà di spirito sarà fonte di ispirazione per chi osserva. Pesci, vi lascerete cullare dalla vostra fantasia trovando soluzioni creative a vecchi dubbi. La vostra anima sensibile saprà scorgere la bellezza anche nei minimi dettagli. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per una nuova settimana insieme. Da Roberto a tutti voi una buonissima domenica.
5: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

Ed eccoci qui pronti per iniziare un'altra domenica mattina insieme. Buongiorno e buona domenica da Benny Ronca. Ben svegliati e ben ritrovati. Staremo insieme fino alle 9 con la colonna sonora che è perfetta per questa domenica mattina d'agosto di Romantica Radio. Simone Serpone è già pronto in regia, lo saluto. Come sempre lui è impeccabile e pronto a regalarvi tante emozioni con la playlist di questa mattina. Intanto vi lascio subito il nostro contatto WhatsApp 331 240 78 78 per venire i vostri primi pensieri di questa domenica mattina. E allora facciamo una cosa, allacciamoci le cinture di sicurezza e iniziamo questo viaggio incredibile a bordo della nostra macchina del tempo con le prime canzoni di oggi. Arrivano subito Gigliola Cinquetti con La pioggia e l'Equipe 84 con Casa mia. Mettete su il caffè e godetevi la musica di Romantica Radio. Si parte.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta. La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Ma che meraviglia di mattinata, amici di Romantica Radio, con queste belle canzoni d'amore. Ancora buongiorno e ben svegliati da Benny Ronca. Staremo insieme fino alle 9. E intanto vi ricordo che la nostra linea telefonica è sempre aperta, 331-240-7878, per i vostri messaggi scritti e vocali. Fateci sapere da dove ci state ascoltando e soprattutto come sta iniziando la vostra domenica mattina. Questa domenica del 2 agosto. E allora continuiamo il nostro viaggio nel grande repertorio della musica italiana con due brani, possiamo dire, intensi, pieni di personalità, sì, e anche poesia, perché tra pochissimo ascolteremo Pierangelo Bertoli con A muso duro e poi l'inconfondibile, graffiante voce di Drupi con

non so che dire. Io freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i ruffiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

4 secoli di vita. E ho fatto 1000 viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

mai poeta, e non mi importa niente di saperlo. Riempirò i bicchieri del mio vino, non so com'è però vi invito a berlo. E le masturbazioni cerebrali

Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto

0: I ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: E mentre il sole inizia a farsi strada questa mattina, noi continuiamo a farvi compagnia in questa bella domenica mattina d'agosto, sempre qui su Romantica Radio con Benny Ronca. E come da tradizione diamo un'occhiata al calendario come ogni mattina lo facciamo. Oggi, domenica 2 agosto, la Chiesa ricorda Sant'Eusebio, per cui facciamo gli auguri a tutti coloro che portano questo nome. E adesso torniamo subito alla grande musica con una coppiata davvero speciale. Tra pochissimo ascolteremo Mario Tessuto con Ho scritto fine e poi Enzo Andriello con Un angelo.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

0: Ragazzi e ragazze, sempre solo romantica, anche in questo momento. Da Gigi da Salerno al lavoro. Ciao.
1: Sintonizzati su Romantica Radio. Qui l'unica legge della fisica che esiste è la forza di attrazione. Andrea da Casoria.
2: Ami la vita e hai un cuore grande. Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio. Romantica.
3: Sempre insieme su Romantica Radio per farvi iniziare questa domenica mattina con la carica e il sorriso giusti. E tra pochissimo ci collegheremo con le stelle per scoprire cosa ci riserva il destino con il nostro oroscopo del giorno. Ma prima di dare uno sguardo al futuro vogliamo regalarvi altri due grandi momenti di musica e di ricordi. Partiamo subito con Umberto Napolitano con Amiamoci e poi il grande Alex Damiani, che in questo momento si trova sicuramente su una spiaggia di Amantea in Calabria, in provincia di Cosenza. Lo salutiamo, è il nostro carissimo amico Alex. Un abbraccio forte da parte mia e da tutti gli ascoltatori di Romantica Radio. E lo ascolteremo con la sua È stato bello con te. Musica e poi spazio alle stelle. A tra poco.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
4: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
5: Una buona domenica a tutti da Roberto, eccoci al 2 agosto 2026 ed eccoci al nuovo appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Vi prenderete una pausa rigenerante per recuperare le energie dopo le fatiche recenti. Un po' di sano relax vi servirà per ricaricare la vostra proverbiale intraprendenza. Toro, gusterete la domenica con una lentezza che rigenererà i vostri sensi e lo spirito. La natura sarà il vostro rifugio ideale per ritrovare l'equilibrio perduto. Gemelli, condividerete pensieri e risate con le persone che stimolano la vostra mente agile. Una conversazione leggera si rivelerà più profonda e utile di quanto immaginiate. Cancro, proteggerete la vostra privacy godendovi l'intimità domestica e il calore degli affetti sicuri. Ascoltate le vostre emozioni senza cercare a tutti i costi una spiegazione logica. Leone, organizzerete momenti conviviali mostrandovi generosi e attenti verso i vostri ospiti. Il vostro calore umano sarà il collante perfetto per una giornata indimenticabile. Vergine, riuscirete a staccare dai doveri quotidiani dedicandovi finalmente a un hobby trascurato. La chiarezza mentale che otterrete vi preparerà al meglio per la settimana. Bilancia, sarete mediatori eccellenti in famiglia, portando equilibrio dove regnava un po' di tensione. La vostra capacità di ascolto sarà apprezzata da tutti i presenti. Scorpione, coltiverete una passione segreta che vi darà una grande carica emotiva e creativa. Non abbiate timore di sognare in grande, lontano dagli sguardi indiscreti. Sagittario, pianificherete una gita o un viaggio futuro con l'entusiasmo di chi ama esplorare. La vostra apertura mentale vi renderà pronti a ogni nuova e stimolante esperienza. Capricorno, rifletterete sulla stabilità dei vostri legami con un senso di gratitudine molto profondo. Godetevi la sicurezza che avete costruito con tanta fatica e dedizione. Acquario, esprimerete la vostra unicità senza curarvi delle convenzioni o delle aspettative altrui. La vostra libertà di spirito sarà fonte di ispirazione per chi osserva. Pesci, vi lascerete cullare dalla vostra fantasia trovando soluzioni creative a vecchi dubbi. La vostra anima sensibile saprà scorgere la bellezza anche nei minimi dettagli. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per una nuova settimana insieme. Da Roberto a tutti voi una buonissima domenica.
4: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
6: Ed abbiamo appena ascoltato il nostro oroscopo, curato come sempre con grande maestria dalla voce del nostro Roberto, che ritroveremo intorno alle ore 8 per il secondo appuntamento con le previsioni delle stelle. E intanto, amici di Romantica Radio, entriamo nella seconda ora di questo primo appuntamento della domenica mattina. Il caffè è pronto, il sole sta salendo e noi continuiamo a viaggiare insieme, però attenzione, e per dare il benvenuto a questa seconda ora di musica, ecco che arriva una fantastica doppietta. Rettore con This Time e poi Amedeo Minghi con Alla Leggera. Buon ascolto e buona seconda ora insieme a noi. A tra poco.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: E anche questa mattina abbiamo fatto un pieno di energia con la nostra super collection Radiolina sulla spiaggia, che è pensata proprio per farvi cantare e ballare in riva al mare con i piedi nell'acqua. Beati voi che magari sarete già lì di buon'ora su una spiaggia. Io e Simone purtroppo dobbiamo aspettare ancora un po', perché abbiamo da assolvere il nostro compito del weekend di stare insieme a voi a trasmettervi queste belle canzoni d'amore. Ed è tempo di farvene ascoltare altre, perché tra pochissimo ne ascolteremo una bellissima di Raff, Cosa resterà degli anni Ottanta. E poi Adamo con La notte. Beh, adesso alzate ancora un po' il volume e lasciatevi trasportare, perché siamo sempre qui con voi, noi di Romantica Radio.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Sempre insieme qui su Romantica Radio, e che splendida domenica mattina che stiamo passando in vostra compagnia. Grazie veramente di cuore, ci state scrivendo in tanti al 331 240 78 78, ci state riempendo d'affetto con i vostri messaggi. E allora voglio darvi una bella notizia, fantastica direi, perché abbiamo un appuntamento sull'agenda segnato col rosso. Si avvicina a grandi passi il festival Mogol Battisti, per cui vi aspettiamo dal 4 al 6 agosto nella splendida cornice di Santa Maria di Castellabate in provincia di Salerno. Siamo nel bellissimo Cilento, nel cuore del Cilento, precisamente a Villa Matarazzo, per questo festival. Noi di Romantica Radio ci saremo, saremo media partner dell'evento. Saranno tre serate imperdibili di grande musica, tantissimi ospiti, sorprese, e la notizia più bella, beh, noi saremo lì, ci troverete lì, e l'ingresso è completamente gratuito per passare tre serate splendide, spensierate, quindi non prendete impegni, mi raccomando, dal 4 al 6 agosto Festival Mogol Battisti. E a proposito di grande musica, adesso ci ascoltiamo Julio Iglesias con Momenti e Memo Remigi con Io ti darò di più.

0: sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
1: Modelli da sposa a partire da 350 euro. Damigella a partire da 80 euro.
0: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
1: Punto zero. Punto e basta.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: Ciao Romantica Radio, sono Angelo da Gallipoli, vi sto ascoltando sempre, tutti i giorni, grazie delle vostre bellissime canzoni, complimenti, continuate così. Un saluto a tutti.
1: Ciao romantica, siete come il vino, più invecchia più è buono. È così, e chi vi molla più, chi vi lascia più. Io vi ringrazio sempre ed esistere. Buone vacanze e ciao, Dora Ratta Maggiore.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: E la musica di Romantica Radio continua ad accompagnare la vostra domenica. E per tutte le modalità di ascolto della nostra radio, vi invito a visitare la pagina www.romanticaradio.it. Potete seguirci anche grazie ai nostri social, i nostri canali ufficiali, quelli di Facebook, Instagram e TikTok. Aspettiamo i vostri like, i vostri segui, soprattutto i vostri commenti per restare sempre in contatto con noi.
4: Romantica. Romantica. Le dolci note del mattino.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
3: Una buona domenica a tutti da Roberto, eccoci al 2 agosto 2026 ed eccoci al nuovo appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Vi prenderete una pausa rigenerante per recuperare le energie dopo le fatiche recenti. Un po' di sano relax vi servirà per ricaricare la vostra proverbiale intraprendenza. Toro, gusterete la domenica con una lentezza che rigenererà i vostri sensi e lo spirito. La natura sarà il vostro rifugio ideale per ritrovare l'equilibrio perduto. Gemelli, condividerete pensieri e risate con le persone che stimolano la vostra mente agile. Una conversazione leggera si rivelerà più profonda e utile di quanto immaginiate. Cancro, proteggerete la vostra privacy godendovi l'intimità domestica e il calore degli affetti sicuri. Ascoltate le vostre emozioni senza cercare a tutti i costi una spiegazione logica. Leone, organizzerete momenti conviviali mostrandovi generosi e attenti verso i vostri ospiti. Il vostro calore umano sarà il collante perfetto per una giornata indimenticabile. Vergine, riuscirete a staccare dai doveri quotidiani dedicandovi finalmente a un hobby trascurato. La chiarezza mentale che otterrete vi preparerà al meglio per la settimana. Bilancia, sarete mediatori eccellenti in famiglia, portando equilibrio dove regnava un po' di tensione. La vostra capacità di ascolto sarà apprezzata da tutti i presenti. Scorpione, coltiverete una passione segreta che vi darà una grande carica emotiva e creativa. Non abbiate timore di sognare in grande, lontano dagli sguardi indiscreti. Sagittario, pianificherete una gita o un viaggio futuro con l'entusiasmo di chi ama esplorare. La vostra apertura mentale vi renderà pronti a ogni nuova e stimolante esperienza. Capricorno, rifletterete sulla stabilità dei vostri legami con un senso di gratitudine molto profondo. Godetevi la sicurezza che avete costruito con tanta fatica e dedizione. Acquario, esprimerete la vostra unicità senza curarvi delle convenzioni o delle aspettative altrui. La vostra libertà di spirito sarà fonte di ispirazione per chi osserva. Pesci, vi lascerete cullare dalla vostra fantasia trovando soluzioni creative a vecchi dubbi. La vostra anima sensibile saprà scorgere la bellezza anche nei minimi dettagli. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per una nuova settimana insieme. Da Roberto a tutti voi una buonissima domenica.
2: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
4: Noi siamo figli delle stelle.
5: Di nuovo in diretta su Romantica Radio, abbiamo appena riascoltato il secondo appuntamento della mattinata con il nostro oroscopo e le previsioni delle stelle dalla voce inconfondibile del nostro Roberto. Amici, vi ricordo che oltre ai canali social c'è un altro posto speciale dove potete trovarci ogni giorno, che è il nostro canale ufficiale YouTube. Lì troverete tanti contenuti esclusivi, le nostre interviste, fantastiche raccolte musicali, tante compilation da ascoltare dove e quando volete. Che cosa dovete fare? Ma niente, se volete iscrivetevi, tanto è tutto gratuito, e magari attivate anche la campanella delle notifiche, così non perderete neanche un secondo delle nostre produzioni. E intanto inauguriamo la terza ora di questo primo appuntamento della domenica mattina di Romantica Radio. Apriamo le danze con una voce incredibile, inimitabile, inconfondibile, quella del grandissimo Barry White, che amo tantissimo, con la sua Can't Get Enough of Your Love Baby, e poi Alberto Anelli con Segreto. Buona terza ora a tutti, la grande musica continua qui su Romantica Radio. Buon ascolto.
6: Romantica. I've heard people say that too much of anything

se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

0: Sotto l'ombrellone, davanti al mare, c'è una parola da cercare. Cruciverbone, una definizione, un'intuizione, tra lettere e fantasia. Provaci, che vuoi che sia. L'estate passa da qui. Cruciverbone, l'enigmistica dell'estate su Romantica Radio.
1: Eh sì, sotto l'ombrellone, in spiaggia o al fresco, o magari anche a casa, perché no, c'è un passatempo che è il vero re dell'estate. Sto parlando del cruciverbone di Romantica Radio. Amici all'ascolto, beh, oggi vi diamo l'opportunità, come sempre tra l'altro, di mettere alla prova il vostro intuito e la vostra abilità per conquistare uno dei nostri gadget ufficiali. Allora, regole semplicissime del cruciverba, quindi indovinare la parola esatta, noi vi daremo qualche indizio e voi scrivetela ed inviatela subito con un messaggio WhatsApp al 331 240 78 78. Allora, siete pronti? La parola da indovinare è composta da 6 lettere e l'ultima lettera è una O. Vi dico che è il sesto giorno della settimana. Beh, a questo punto è facilissimo. Forza con i messaggi, 331 240 78 78.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Romantica News.
2: Buongiorno dalla redazione. Dietro front di Donald Trump, il presidente americano ha annunciato di aver accettato di ritirare l'attacco sull'Iran su richiesta di Teheran e di altri paesi del Medio Oriente, a patto che si arrivi ad un rapido accordo sulla totale apertura dello stretto di Hormuz e sulla fine della minaccia nucleare da parte dell'Iran. 8 persone sono rimaste uccise in seguito ai raid israeliani condotti su diversi edifici residenziali a Gaza. Lo affermano le autorità locali, nonostante Hamas abbia detto di aver sottoscritto l'accordo per l'ultimo step per la fine della guerra. Ci sono 7 turisti italiani tra le 13 vittime dell'incidente aereo nel sud del Perù, dove un piccolo velivolo che sorvolava le linee di Nazca si è schiantato al suolo dopo essere decollato dall'aeroporto di Prisco. Il mezzo ha preso fuoco subito dopo lo schianto. I voli erano ripresi soltanto da un giorno dopo essere stati sospesi a causa dei forti venti della zona. L'emergenza migranti a Ceuta sarà affrontata a martedì dai ministri dell'interno dei paesi dell'Unione Europea dopo la lettera di Meloni e altri 21 leader europei. Le opposizioni chiedono alla Premier di riferire in Parlamento. Intanto sono salite a 100 le vittime della traversata a nuoto e in mare compaiono le barriere antimigranti. Gli Stati Uniti alzano il livello di allerta per i viaggi a Ceuta. Caldo record dal nord al sud dell'Italia. Oggi sono 23 le città col bollino rosso, domani saliranno a ben 25 su un totale di 27 città monitorate. Resteranno col bollino giallo solo Messina e Reggio Calabria. È tutto, a più tardi.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
3: E con le ultime notizie appena ascoltato, cari amici di Romantica Radio, significa che siamo arrivati ufficialmente nell'ultimo miglio del nostro primo appuntamento della

Bene, tra pochissimo rievocheremo insieme queste bellissime e indimenticabili autoradio. Ma prima ci ascoltiamo ancora un po' di musica. Iva Zanicchi con Zingara e il fantastico George Benson con Stephanie. Tenetevi forte perché l'ultimo tratto di questo viaggio lo viviamo ancora insieme ed intensamente.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Mi piaci.
5: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
4: Mi piaci.
6: Ti sblocco un ricordo.
7: Chi è nato tra gli anni 70 e gli anni 80 ricorda certamente le autoradio estraibili, oggetti pesanti e ingombranti che presto diventarono uno status symbol e con cui si passeggiava noncuranti e che ci si portava a casa dopo aver parcheggiato la vettura.

0: Anche se ufficialmente la prima autoradio ha visto la luce negli Stati Uniti nel 1930, in Italia divenne estraibile solo nel 1980 grazie all'italiana Bensi.
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo. In onda su Romantica Radio e in podcast sul sito www.romanticaradio.it.

0: Ciao Romantica Radio, ogni giorno io e mio nonno sentiamo la vostra radio mentre lavoriamo. A me mi rilassa molto e mi piace tantissimo, è la mia radio preferita. Passate una buona giornata da Cristian Panaino in Basilicata.
1: Romantica Radio, chi ti ha inventata? Bisogna dargli il premio Nobel per la musica dolce, per la musica romantica. Grazie Romantica, mi hai fatto rigustare di nuovo la bellezza della radio. Grazie da Vincenzo, da Mussomeli, Caltanissetta, Sicilia. Un abbraccio a tutti.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta. Romantica.
3: E siamo arrivati ai titoli di coda di questo nostro primo appuntamento della domenica mattina di Romantica Radio con Benny Roncan. Grazie di cuore gigantesco a tutti voi che ci avete scritto numerosissimi anche per questa mattina e soprattutto a coloro che ci hanno fatto compagnia fin dalle prime luci dell'alba e che hanno condiviso con noi le emozioni che ci hanno regalato queste belle canzoni d'amore. Ma prima di lasciarvi voglio darvi la soluzione del cruciverbone, la parola esatta da indovinare era sabato. Complimenti a chi ha risposto esattamente. Un ringraziamento speciale lo voglio fare come sempre al nostro capitano di regia Simone Serpone, che saluto. Adesso lascio il microfono alla fantastica Simonetta, starete con lei benissimo per le prossime 4 ore con la sua musica, con la sua energia e con la sua simpatia. Benny Ronca vi saluta con altre due canzoni, Gino Paoli, Un altro amore e poi Cugini di Campagna con Tu sei tu. Un grande abbraccio a tutti e passate una meravigliosa e serena domenica. Mi raccomando, a sabato prossimo fatevi trovare pronti per aprire un altro weekend insieme dalle ore 6. Ciao!

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

Ma che bello, grazie, grazie per l'accoglienza. Ma buongiorno amici romantici, buona estate. Dove siete di bello, dai. Siete arrivati nei luoghi di villeggiatura. Sappiamo, no, che questo è un weekend particolarissimo, con tanti spostamenti. Ieri proprio un traffico pazzesco, ma anche oggi non si scherza. Io spero comunque che stiate raggiungendo i luoghi dove potervi rilassare un pochino. E quale migliore compagnia rispetto a quella di Romantica Radio, con me, con Simonetta, da questo momento fino alle 13, ma anche con il nostro Benny, che è andato via, c'è Simone Serpone in regia, ci saranno i nostri amici e colleghi più tardi. Insomma, state con noi, perché Romantica Radio non va in ferie e sarà la vostra compagnia per tutta l'estate, se vi fa piacere. Partiamo subito con la musica. Ron, Arriverò a mezzogiorno e Il re di denari, e lei è Nada.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto, dal 14 al 31 agosto.
1: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
1: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: E allora, mentre voi scoprite e vi godete le nostre collection, vi ricordo che se volete interagire con noi potete farlo tranquillamente al 331 240 78 78. Diciamo la verità, oggi è domenica, per tante persone sono iniziate le vacanze. Forza, rilassatevi, scriveteci, raccontateci di voi, perché ci fa tanto piacere interagire ed essere in vostra compagnia. Ovviamente arriveranno un sacco di appuntamenti oggi, ve ne dico giusto uno così a caso. Per esempio, stiamo parlando del Cruciverba, quello che vi dà la possibilità di portare a casa i gadgets di Romantica Radio, ma poi anche tante altre chicche che scopriremo lentamente di volta in volta. Torniamo però alla musica. C'è Mina con Anche un uomo e subito Claudio Baglioni. Questa è Amore in corso.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: Parole, parole, parole.
6: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
7: Mentre voi magari vi state svegliando, no? Io mi auguro che in tanti siate al mare, perché il sole che si prende nelle prime ore del mattino è bellissimo, è il meno, diciamo, pericoloso, sempre con la protezione, mi raccomando. Magari vi state godendo quell'arietta che si sente sotto l'ombrellone. Non sapete quanto mi invidio. Vabbè, facciamo il nostro salto all'indietro nel tempo come di consueto. Dovete sapere che oggi sarebbe stato il compleanno di Corrado, l'intramontabile Corrado Mantoni, che tra l'altro è stato uno dei pionieri della televisione italiana assieme a Mike Bongiorno, Enzo Tortora, Pippo Baudo, volto storico della Rai. Lui infatti era nato il 2 agosto del 1924, mentre facciamo gli auguri a Fabio Testi, che è nato il 2 agosto del 1941. Torniamo adesso alla musica, Non c'è più niente da fare, di Bobby Solo, e subito Shape of My Heart, e lui è Sting.

0: romantica. Le dolci note del mattino.
1: Non c'è più niente.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

ho paura o chissà che. È possibile che abbia fin da ora già bisogno di te.

0: Ciao romantica radio, siete favolosi, la vostra musica è stupenda, mi fate compagnia tutto il giorno, quasi quasi non si sente nemmeno il caldo ascoltandovi. Un bacio a tutti.
1: Vi ringrazio vivamente delle bellissime canzoni che mettete. Sono Raffaele Caputo che vi chiamo da Napoli Centro. Vi ringrazio sempre e mettete sempre delle bellissime canzoni.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

E allora, mentre la prima ora vola via velocemente, noi dobbiamo salutare non soltanto gli amici che mandano i loro vocali al 331 240 78 78, ma anche tutti quelli che ci scrivono e ci raccontano i loro progetti. Per esempio c'è Olimpia che scrive da Firenze, dove si muore di caldo, lo sappiamo, cara Olimpia. Firenze è famosa per essere una città caldissima in estate. Allora, i suoi programmi, che bello, andrà in Versilia dal giorno 8 per 2 settimane, ma che meraviglia, cara Olimpia, mandaci le foto, mi raccomando, è sempre al 331 240 78 78. Intanto ti regaliamo Wes e Dorighezzi con Un corpo e un'anima, e subito il romance, questa è Fiore di carta.

se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
4: E ben ritrovati, buona estate amici romantici, buona domenica, siete con Simonetta fino alle 13. Oh, state con noi perché tra poco parliamo proprio di vacanze estive, quali sono le tendenze di quest'anno. Sapete che c'è una tendenza un po' retro? Ve ne parlo tra poco però, prima vi regalo Ti voglio dire di Riccardo Fogli e subito Sergio Caputo, questa è Un sabato italiano.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

0: la tua giornata.
1: Tanto tempo fa, un grande filosofo indiano scrisse: nel mare della vita i fortunati vanno in crociera, gli altri nuotano

Allora, buone vacanze, buone estate, amici romantici, mi fate salutare le mamme, quelle che magari già a quest'ora sono alle prese con panini, tramezzini, bibite, asciugamani, crema, la borsa della spiaggia, insomma, mentre magari i figli ronfano beatamente, anche i mariti, anche se mi auguro che i mariti siano svegli, siano collaborativi, fatemi salutare tutte le mamme che stanno preparando la borsa per il mare. A proposito di vacanze, vi ho detto che c'è una tendenza un po' retro, una tendenza un po' vintage, sapete perché? Perché sta tornando di moda, udite udite, la vacanza anni 80, la famosa villeggiatura, vacanze vicino casa e zero stress, con pacchetti inclusivi e più relazioni umane. Perché? Perché dopo stagioni di viaggi lampo, itineraria in castro, vacanze come dire frammentate, l'estate 2026 sta riportando in auge quella che chiamavamo villeggiatura, fatta di mare vicino, pensione completa e ritmi molto molto più lenti. Diciamo che non è un ritorno al passato, ma una risposta concreta alla stanchezza da continua pianificazione, continua pressione. Diciamo che dopo le corse, no, a cui siamo sottoposti durante l'anno, in molti stanno riscoprendo la villeggiatura in un'unica località, anche per periodi prolungati. Approfondiamo tra poco. Prima arriva Renato e i Profeti con Lady Barbara e subito Grover Washington Jr. Questa è Just the Two of Us.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Romantica News.
4: Buongiorno dalla redazione. Ci sono 7 turisti italiani tra le 13 vittime dell'incidente aereo nel sud del Perù, dove un piccolo velivolo che sorvolava le linee di Nazca si è schiantato al suolo dopo essere decollato dall'aeroporto di Prisco. Si tratta di 2 donne di 58 e 57 anni e 5 uomini, tra cui un 18enne e 2 24enni. Secondo quanto riferito, si trattava di 2 famiglie amiche tra loro. Il presidente americano Trump ha fermato i previsti bombardamenti in Iran dopo che Teheran ha accettato una proposta per la riapertura dello stretto di Hormuz. A riferirlo è stata l'emittente israeliana N12. Ma per l'Iran, se Trump ha annunciato la marcia indietro su una nuova offensiva, è solo perché non ha più i mezzi sufficienti. Conflitto Mosca-Kiev. 2 persone sono state uccise nella regione di Saratov, nel sud-ovest della Russia, a seguito di un attacco da parte di droni ucraini. Le forze armate russe hanno invece bombardato anche la scorsa notte con missili e droni infrastrutture portuali e navi ucraine nel Mar Nero. Missili russi anche su Kiev, colpita l'ambasciata lituana. Era in stato vegetativo dal 2017 dopo aver mangiato del formaggio al latte crudo contaminato da Escherichia coli. Mattia Maestri, 13 anni, è morto nelle ultime ore. Lo ha annunciato il papà Giovanni Battista, che in tutti questi anni si è battuto per ottenere giustizia processuale. Calcio, giornata speciale ieri per il Napoli, che ha celebrato i 100 anni di fondazione. Dopo il taglio del nastro da Piazza Carità, la cerimonia del centenario si è svolta in Piazza del Plebiscito, che in un abbraccio ha stretto a sé popolo, squadre e leggende. Il presidente De Laurentiis si è rilanciato le ambizioni del club. Mi manca solo la Champions. È tutto, a più tardi.
3: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
5: E allora, dopo l'appuntamento con la redazione, che salutiamo e ringraziamo, torniamo a parlare della villeggiatura che sta tornando, cioè questa vacanza poco lontano da casa.

0: esperienza completamente diversa, anche un po' più intimista. E voi che ne pensate? Siete sempre tra i viaggiatori, quelli in affanno che alla fine si stressano anche in vacanza, o preferite questo tipo di vacanza? Ditemelo, sono molto molto curiosa se vi va. Al 331 240 78 78. Nel frattempo arriva la Formula 3 con Eppur mi sono scordato di te e subito Alice, questa è A cosa pensano.
1: Romantica, il suono speciale di ogni mattina.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Mi piaci.
5: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su

0: Cara romantica, ho lavorato a 40 gradi, ma non ho smesso mai di ascoltarti. Ogni tua canzone per me era un magnifico integratore. Sei fantastica, ti voglio bene. Ciao, Rosario da Napoli.
1: Romantica Radio, sono Feliciano d'Assisi. Quando vi ascolto il tempo vola. Grazie mille, siete dei bravissimi professionisti. Buon lavoro, grazie.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

allora, amici romantici, ben ritrovati. Che bello leggere i vostri messaggi che arrivano al 331-240-7878. Salutino agli amici che sono protagonisti di Ciao Romantica, ma devo salutare Osvaldo, che pensate è un manager che nasce in Cilento, ecco, e lui lavora però in Emilia Romagna. Sta tornando proprio al paese, me lo dice. Voglio tornare proprio per rilassarmi. Devo godermi 15 giorni senza muovere un dito. Il mio unico pensiero deve essere che costume mi metto stamattina. Caro Osvaldo, lo so, lo capisco, anche tu sei quindi in tendenza, diciamo così, con questa estate 2026 che predilige le vacanze un po' più a rilento. Goditi allora le tue 2 settimane. Intanto arriva per te una storia del Giardino dei Semplici e subito L'immensità, e lui è Don Bucky.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
5: E allora, amici romantici, ben ritrovati. Mentre voi vi godete praticamente questa estate, no? Sappiamo che tanti sono gli italiani che si sono spostati in questo fine settimana per andare in vacanza. Noi diamo il via alla terza ora con Simonetta insieme fino alle 13. Ben ritrovati, la nostra musica, le nostre chiacchiere, insomma i nostri appuntamenti, le rubriche e soprattutto la vostra compagnia. State con noi, perché adesso arriva Alex Baroni con Ce la farò e subito Io solo senza te, e lui è Pupo.

Se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

allora, amici romantici, fatemi salutare tutti gli ascoltatori che interagiscono con noi e scrivono tanto sulle nostre pagine social, che vi ricordano anche tutti gli appuntamenti che sono protagonisti qui su Romantica Radio. Per esempio, però, c'è una cosa che voglio dirvi: voi sapete che potete stare in nostra compagnia in tanti modi, attraverso il web, il DAB, l'FM, la TV, Alexa, eccetera eccetera, ma anche se andate sulla pagina Facebook potete cliccare sul link che si apre, che è live.romanticaradio.it. si apre una schermata dove c'è scritto ascolta ora, cliccate e immediatamente vi collegherete con lo streaming di Romantica Radio, va bene? Così potete ascoltarci anche direttamente dalla pagina Facebook. Per tutte le curiosità, le notizie, le informazioni, le istruzioni di riferimento, però, vi ricordo anche il nostro sito romanticaradio.it. Bando alle ciance, alle chiacchiere, torniamo a cantare con Adriano Pappalardo, Voglio Lei e subito Zucchero, questa è Come l'aria.

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai. No.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: E allora, amici romantici, mentre voi vi godete i nostri appuntamenti con le varie radioline che vi proponiamo durante l'arco della giornata, io torno a parlarvi dell'estate, perché c'è una notizia molto bella praticamente che viene da ADN Cronos, ma direttamente dal Ministero del Turismo, perché l'Italia si conferma regina europea del turismo anche per l'estate 2026. Tant'è vero che secondo le elaborazioni dell'ufficio di statistica proprio del Ministero, praticamente le strutture ricettive prenotabili sulle piattaforme online sono andate a ruba. Pensate, con un tasso di saturazione superiore a quello di Spagna e Francia e con tariffe medie inferiori rispetto a Spagna e soprattutto alla Grecia. Ma vi ricordate che la Grecia fino a qualche decennio fa era il paese più economico per eccellenza per le vacanze? Qui si è capovolto proprio il mondo. Vabbè, torniamo adesso a cantare, dai, ascoltiamo Gli Alunni del Sole con Tarantè e Nico De Gabbiani. Questa è Parole.

nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si

0: Ciao Romantica, allora io vi ascolto sempre, sia da casa che dalla macchina, mi fate sempre compagnia. La vostra musica è favolosa e mi piace tanto ascoltarvi. Un abbraccio a tutti voi, Daniela da Cosenza.
1: Amici di Romantica Radio, sono Antonio da Salerno. Romantica Radio è come se fosse sempre nel mio cuore, quindi continuate così.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. E allora sta volando via velocissimamente anche la terza ora con Simonetta. Ben arrivati se vi siete sintonizzati in questo momento e buona estate ovunque voi siate. Salutiamo anche gli amici protagonisti dello spazio Ciao Romantica, ma devo salutare subito Giuditta che mi scrive: pensate da... Oh, che bello, da Oristano, mamma mia, ma che meraviglia! Grazie, grazie, cara Giuditta. Che si dice in quella meravigliosa terra? Con un mare cristallino che è la Sardegna, ci fa un sacco di complimenti e dice che riempiamo le sue giornate che spesso sono vuote e malinconiche. Infatti si legge un tratto di malinconia in questo messaggio, cara Giuditta. Grazie per aver pensato a noi e grazie per i complimenti che ci fai indirettamente, perché vuol dire che siamo una buona compagnia. Adesso ti regalo due canzoni, Che dolce lei della Bottega dell'Arte e subito ti voglio dire, lui è Gianni Togni.

se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
5: E voilà, si riparte, amici romantici. Ultima ora con Simonetta e Simone Serpone. Siete pronti? Tra poco arriva l'appuntamento classico per eccellenza, sotto l'ombrellone. A cosa ci dedichiamo? Lasciate stare il cellulare, il telefonino. Si gioca con i cruciverba. Ebbene, grazie al nostro cruciverba potreste portare a casa uno dei nostri gadgets. Arriveremo a questo appuntamento in compagnia di Ornella Vanoni con Gli Amori Finiti e subito Donatella Milani. Questa è Volevo Dirti.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più. Se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

0: Sotto l'ombrellone, davanti al mare, c'è una parola da cercare. Cruciverbone, una definizione, un'intuizione, tra lettere e fantasia. Provaci, che vuoi che sia. L'estate passa da qui. Cruciverbone, l'enigmistica dell'estate su Romantica Radio.
1: E allora ben ritrovati amici, siamo arrivati all'appuntamento più iconico dell'estate sotto l'ombrellone. Perché? Perché è il passatempo tipico, no? Di chi magari è un po' pigro, vuol sonnecchiare, ma si vuol tenere sveglio, vuole impegnare la mente. Il passatempo per eccellenza ovviamente è il cruciverba. E quindi se voi siete pronti, io adesso vi do una definizione, voi dovete darmi la soluzione e potreste portare a casa uno dei gadget di Romantica Radio. Siete pronti? Allora, ma dai, quanto è facile! Si usa per scrivere e all'inchiostro 5 lettere. Si usa per scrivere all'inchiostro 5 lettere, ditemelo al 331 240 78 78.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima. Parole, parole,
4: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Romantica News.
6: Buongiorno dalla redazione. Sono passati 46 anni, ma Bologna non dimentica. Da Piazza Medaglie d'Oro l'omaggio alle 85 vittime e agli oltre 200 feriti della strage alla stazione del 2 agosto 1980. Un attentato terroristico di matrice neofascista, ha detto il sottosegretario all'interno Molteni. Al corteo applausi per il sindaco di Bologna Lepore, presenti anche i familiari di Fakir, l'uomo morto durante un intervento di polizia nel quartiere Pilastro. È morto Mattia Maestri, il bimbo di Coredo in Trentino che dal 2017, quando aveva 4 anni, era in uno stato vegetativo permanente dopo aver consumato formaggio lavorato con latte crudo contaminato dal batterio delle Escherichie coli. Il nostro Mattia ci ha lasciato, ha scritto il padre in un messaggio. Sono stati identificati 7 turisti italiani morti insieme ad altre 6 persone nello schianto di un piccolo aereo turistico precipitato ieri nel sud del Perù. Si tratta di 2 famiglie brianzole. Aperto un fascicolo dalla procura peruviana, si fa strada all'ipotesi che l'aereo si è precipitato a causa del maltempo. Nelle ultime ore forti venti hanno interessato la regione. Notte tranquilla ai Campi Flegrei dopo lo sciame sismico è iniziato venerdì alle 19.46 con il terremoto 4.7, il più forte degli ultimi 40 anni nell'area del bradisismo. Dalla mezzanotte sono state solo 4, tutte di lieve entità, le scosse registrate dai sismografi. Proseguono le verifiche sugli edifici lesionati a Pozzuoli, spollate finora circa 300 persone. Calcio in casa Juve, il Colombo Nidei. L'attaccante è atterrato questa mattina all'aeroporto di Caselle a Torino per sostenere le visite al Joy Medical. L'obiettivo della società bianconera è quello di finire l'iter in tempo per permettere al francese di viaggiare assieme ai suoi nuovi compagni per la tournée a Hong Kong. È tutto, a più tardi.
5: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
7: E allora, mentre va via anche l'appuntamento con le news di Romantica Radio, io vi ringrazio ovviamente per il tempo che ci state dedicando. Saremo insieme ancora per un po' e torna un appuntamento con Ti Sblocco un ricordo. Mamma mia, tra poco parleremo di una cosa che io da piccola odiavo, ma veramente detestavo, i formaggini, che però insomma hanno rappresentato, come dire, una grande salvezza per tante tante mamme che li scioglievano nella pastina e quindi i bambini potevano anche mangiare primo e secondo insieme. Io invece me ne accorgevo e insomma buttavo i piatti per aria. Vabbè, state con noi perché tra un po' appunto ci sarà sbloccato anche questo ricordo di quando eravamo piccoli. Arriva intanto A mare di meno di Peppino Di Capri e Se bastasse una canzone, lui è Eros Ramazzotti.

0: piaci.
1: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
0: Mi piaci.
2: Ti sblocco un ricordo.
3: Tra gli alimenti maggiormente diffusi tra i bambini degli anni 60 e 70, sicuramente non possiamo non ricordare i formaggini. Piacevano così tanto! Al di là delle loro qualità gastronomiche, c'era anche un altro elemento a fare da calamita: i regali. In ogni confezione di quasi tutte le più note marche di formaggini, vi era un regalino per il piccolo di casa. Il formaggino mio regalava figurine in plastica animate. Quello della Invernizzi dava punti per avere un enorme pupazzo in plastica della mucca Carolina. Il bebè Galbani regalava aerei di carta da montare ad incastro. I Kremlin regalavano invece delle macchinine antiche da montare.

0: Per un formaggino si era capaci di tutto, piangere o gioire. Ma siamo sicuri che era proprio il formaggino?
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo. In onda su Romantica Radio e in podcast sul sito www.romanticaradio.it.

0: Ciao Romantica Radio, da quando ti abbiamo scoperto, anzi da quando lo zio ti ha scoperto, la nostra vita è cambiata. Ti ascoltiamo tutti i giorni nel nostro negozio di abbigliamento.
1: Romantica Radio, Splash, un tuffo nel passato, 3 minuti e tanti ricordi che solo Romantica Radio ti può regalare. Un abbraccio a tutti voi da Roberto Toscanesi, da Pozzuoli.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: E allora anche oggi siamo arrivati al termine del nostro appuntamento. Grazie, grazie amici per essere stati con noi. Simonetta vi lascia ovviamente in ottime mani, quelle di Simone Serpone e del Baga che vedo già pronto, ma devo prima darvi la soluzione relativa al cruciverba di prima. Vabbè, si usa per scrivere all'inchiostro 5 lettere. Chiaro che stiamo parlando della penna, no? Lo so che vi sarete affollati a rispondere, quindi ovviamente solo uno di voi sarà stato fortunato. Ma comunque questo appuntamento torna con il Baga e con gli altri amici che vi faranno compagnia durante la giornata. Che dire, buone vacanze, buon inizio di vacanze a tutti voi. Noi ci sentiamo, mi raccomando, sabato prossimo, perché ve l'abbiamo detto, Romantica Radio non va in ferie, siamo con voi e quindi vi aspetto sabato a partire dalle 9. Da Simonetta un abbraccio e un bacio grande a tutti. Ciao!

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

Buona domenica, siete su Romantica Radio, cari ascoltatori romantici. Dopo Simonetta De Chiara il turno è con il Baga fino alle 17. Abbiamo 4 ore di tempo per condividere emozioni, canzoni, insomma racconti, perché no, che arrivano dal mondo, e anche i vostri messaggi che potete inviare in tempo reale al 331 240 78 78 per condividere emozioni, perché no, insieme a noi. Ci fa immensamente piacere. Potete farlo anche attraverso note audio. Fra poco Bill Withers con Lovely Day, subito Anna Oxa, Fausto Leali e Ti Lascerò.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: La nostra radiolina sulla spiaggia ci ha regalato un'altra grande emozione, ma noi siamo abituati assolutamente alle emozioni. Poi ci sono, no, le suggestioni, i ricordi, allora quello è un altro paio di maniche, perché ognuno di noi ha avuto un'esperienza particolare, magari in quell'estate quando c'era quella canzone che faceva, perché no, da tormentone. Chissà, i vostri amori estivi, come del resto i miei, voglio dire, no, animo inquieto come sono sempre stato. Fra poco Rossano con È l'alba, subito Toni Cucchiara e Malinconia.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Buona domenica da Romantica Radio, siete con il Baga. La prossima sequenza, almeno per quanto mi riguarda, muove uno tsunami assolutamente di grandi emozioni, mi riporta indietro nel tempo, quando ancora con la paghetta settimanale correvo al furgoncino che trovavo nel mercato del giovedì per acquistare quelli che erano i 45 giri di quel periodo. Due insieme ne ho beccati, oggi assolutamente. Fra poco ritroveremo il collage di Donna Musica, subito però ci sono i vicini di casa con 15 anni.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto, dal 14 al 31 agosto.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Romantica, la mia radio preferita. Grazie, mi fai sentire sempre bello fresco, sempre estate. Ciao Romantica.
1: Romantica radio, avete fatto innamorare anche il mio Ciro. Ciao ciao e grazie a tutti voi e complimenti a tutto lo staff. Dimenticavo, siamo Ciro e Graziella da Paola Cosenza.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

Questa è Romantica Radio, buona estate, siete con il bug fino alle 17. Volevo salutare tutti quelli che sono nella fase del pranzo e magari in una collocazione particolare, perché o chi lavora al baretto oppure in alternativa in pausa pranzo a casa, ma c'è chi è in vacanza magari in uno chalet in riva al mare, gustarsi un bel piatto di spaghetti, no? Ecco, non sarebbe male, i frutti di mare, insisto, no? Perché questo è assolutamente l'orario. Noi ci mettiamo la colonna sonora fra poco. Anna Oxa conoscendo, subito Lobo con How Can I Tell Her.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
5: Siete su Romantica Radio insieme al Baga fino alle 17, buona domenica. Io credo che non ci si debba vergognare assolutamente dei propri sentimenti o di quelle che magari possono essere delle sensazioni che una canzone ci può scatenare, e a me sinceramente la canzone di Fred Bongusto che ascolteremo fra poco mi mette seriamente in difficoltà, no? Arriva fino a commuovermi ed è 3 settimane da raccontare. Apriamo però questa sequenza con un personaggio davvero straordinario, Adriano Celentano con Atmosfera.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli. La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.

Siete con Romantica Radio insieme al Baga, cari ascoltatori romantici, vi ricordo il 331 240 78 78 per messaggiare con noi in tempo reale. A proposito di messaggi, Elena da Battipaglia ci ha scritto: con Romantica ogni giorno dal mattino alla sera sono con voi. Grazie Elena. Ida da Maratea: Romantica è la radio che regala emozioni ogni giorno. Nadia di Avellino: nel mio negozio Romantica Radio accompagna i miei clienti per tutto il giorno. Grazie anche a te Nadia. C'è Giovanna che ha scritto da Teramo: siamo in Abruzzo, da quando vi ho scoperti siete il mio vizio irrinunciabile, sottolineo vizio. Fra poco Julio Iglesias con Manuela, subito c'è Stefano Sani con Lisa.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it. Parole, parole,
1: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Domenica su Romantica Radio con il Baga fino alle 17 volevo portarvi in Giappone oggi pomeriggio, dove la Ferrari Corporation di Tokyo ha assunto ben 9 gatti che girano liberamente in ufficio. A quanto pare, racconta il Mirror, con grandi benefici degli impiegati, da quando ci sono i nuovi arrivati infatti il livello di stress dei dipendenti si è notevolmente abbassato, mentre la produttività è aumentata in modo significativo. Ora, a quanto pare, i lavoratori, invece di fare a gara fra di loro per conquistare il favore del capo, fanno a gara coccolare i mici, e intanto lo spirito di squadra è tornato a rafforzarsi, e credo che sia la notizia migliore che si possa avere. Fra poco Peppino Gagliardi, che vuole questa musica stasera, subito Latte e Miele con Ritagli di Luce.
3: Romantica.
4: Romantica. Emozioni senza tempo.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. Mi piaci.
1: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica Radio.

0: auguri a noi, perché sono circa 8 mesi che ci conosciamo e devo dire che ormai sei la mia medicina giornaliera che mi rilassa e mi accompagna durante le ore della giornata. Buone vacanze da Raffaella da Roma.
1: Romantica radio, che splendida invenzione. Se non ci fosse, bisognerebbe inventarvi. Siete splendidi, siete la mia compagnia dalla mattina alla sera. Ciao!
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Romantica Radio è l'opportunità irrinunciabile di poter condividere i vostri sentimenti, e questo grazie alla musica che vi regaliamo quotidianamente 24 ore su 24. Voi l'accendete ed è come davvero una magia. A proposito di magie e soprattutto di gran bella musica, fra poco avremo il privilegio di condividere con voi Edoardo De Crescenzo con L'odore del mare. Partiamo però con il prof, che ne dite? Roberto Vecchioni, eccolo con Vorrei.

0: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
1: Buona domenica, siete su Romantica Radio con il Baga fino alle 17. Fra poco ritroveremo nella nostra sequenza Alex Damiani, volto notissimo negli anni 70 dei fotoromanzi, ma addirittura lui aveva inciso delle canzoni, fra cui stiamo per sentire Non t'amo. Questa sequenza però inizia, direi alla grande, dal 1971, quando sul palco del Festival di Sanremo arriva una canzone scritta da Jimmy Fontana, Franco Migliacci, portata su quel palco direi meraviglioso dai Ricchi e Poveri in abbinamento con José Feliciano. È la meravigliosa, arrivò seconda fra le altre cose, è la meravigliosa Che sarà.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: La nostra radiolina sulla spiaggia ci ha regalato ancora grandi emozioni e belle suggestioni. La mia suggestione è quella delle partite interminabili a biliardino, per cui spesso e molto volentieri venivamo richiamati da mamma che doveva ripassare la protezione. Assolutamente era un passaggio fondamentale. Ecco, la protezione è un passaggio fondamentale, sempre di più anche oggi. Ricordate sempre di averla con voi e di darla spesso quando siete in spiaggia. Ma tornando alle suggestioni legate all'estate di qualche anno fa, parlavo di queste interminabili partite a biliardino. Beh, io venivo puntualmente messo in porta ed ero veramente una schiappa. Fra poco Sylvie Vartan con Come un ragazzo, subito Marcella Bella con Canto straniero.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima. Parole, parole,
4: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Romantica News.
6: Una domenica dalla redazione, la Farnesina ha confermato la morte di 7 italiani nell'incidente di un piccolo aereo in Perù. Le vittime sono 2 famiglie di Monza e Siregno. Nessuna delle persone a bordo è sopravvissuta. Morti anche 2 cittadini tedeschi, 2 spagnoli e 2 membri dell'equipaggio. Il maltempo tra le cause dell'incidente. Notte tranquilla nei Campi Flegrei, dalla mezzanotte sono state solo 4 le scosse di terremoto registrate dai sismografi, tutte di lieve entità. Centinaia di sfollati a Pozzuoli, mentre è stato riaperto il porto. Bologna ricorda la strage alla stazione a 46 anni dalle esplosioni che costarono la vita a 85 persone. Il segno profondo è inciso nella storia repubblicana e nella coscienza degli italiani, ha scritto Mattarella. Meloni parla di terrorismo feroce che ha colpito al cuore la nazione. Per Schlein, matrice neofascista, chi governa deve conoscere la storia. È morto Mattia Maestri, il 13enne di Coredo in Trentino, che dal 2017 versava in uno stato vegetativo permanente dopo aver consumato formaggio lavorato con latte crudo contaminato dall'Escherichia coli. Una sentenza dalla Cassazione aveva confermato il nesso di causa, rendendo inevocabile le condanne per lesioni colpose di 2 responsabili di un caseificio. Calcio è finita la telenovela Colomboigny, l'attaccante francese che è arrivato a Torino per firmare con la Juventus. Ora le visite mediche e poi la firma sul contratto. L'obiettivo della società bianconera è finire l'iter in tempo per permettere al francese di viaggiare per la tournée a Hong Kong. È tutto, a più tardi.
5: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
7: Buona domenica da Romantica Radio. Se siete fan della Casa Reale Inglese, attenzione perché c'è una bella opportunità, c'è tempo fino al 27 settembre per poter visitare alcune sale di Buckingham Palace. Nella fattispecie sono 19 state room, si tratta degli ambienti di rappresentanza, i più sfarzosi e riccamente decorati. Non so, c'è la throne room che fa spesso da sfondo alle foto ufficiali dopo i matrimoni reali, la ballroom, la Picture Gallery, la Blue Drawing Room, la Music Room, stanza privilegiata per esempio per i battesimi della famiglia reale. Ci si può informare sul sito ufficiale di Buckingham Palace per sapere orari e capire bene se ci vogliono degli appuntamenti nello specifico. Ricordo, ancora c'è tempo fino al 27 settembre. Fra poco Lucio Battisti con Ancora Tu, subito c'è Bobby Solo con Canta Ragazzina.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao romantica, siete fantastici. Vi ascolto sempre. Tobia Falcetti da Pozzuoli, provincia di Napoli. Ciao romantica.
1: Romantica radio, sei bella, armoniosa, ci fai vivere sempre bei momenti. Sei fantastica. Ciao da Nicola.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.
3: Su Romantica Radio, buona domenica, c'è il Baga, vi sto accompagnando verso le 17. Volevo salutare tutti quelli che naturalmente, ecco, o sono spiaggiati, è una cosa che assolutamente si deve fare se la giornata promette bene, ma se proprio non ci avete voglia perché vi siete alzati stanchi, perché siete obiettivamente stanchi, perché domani mattina vi dovete alzare prestissimo e comunque vi volete avvantaggiare anche con un po' di riposo e qualche sonnellino, bene, avete scelto la compagnia giusta, quella di Romantica Radio. Ovunque voi siate, sia a casa che in spiaggia, fra poco con Marco Ferradini e Schiavo Senza Catene, subito i Cugini di Campagna con Solo con te.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
5: Buona domenica da Romantica Radio, dal Baga. Parliamo adesso di Infradito, che sono di nuovo al centro della scena, ma soprattutto del dibattito, perché non c'è nulla di più controverso e divisivo al mondo della moda delle cosiddette flip-flop, poco gettonate quest'anno sulle passerelle, ma a quanto pare sono tantissime le star di questa estate che non hanno assolutamente voluto rinunciare alle flat, insomma, ecco, Bad Bunny per esempio, Kim Kardashian, Rihanna. Io mi chiedo, però questa è una domanda un po' provocatoria, no? Voi che girate con la moto con l'infradito ai piedi, se avete qualche emergenza e dovete mettere subito i piedi, no, ecco, a terra, come fate? Una cosa veramente, non ci voglio manco pensare. The Mamas and Papas fra poco con California Dreaming, subito Piccole Ore, Donna insieme a me.

Se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

Enrico Maria Papis. Credo nell'amore, in ciò che sente il nostro cuore. So di non sbagliare se dico che l'amicizia lo può dare.

0: Sotto l'ombrellone, davanti al mare, c'è una parola da cercare. Cruciverbone, una definizione, un'intuizione, tra lettere e fantasia. Provaci, che vuoi che sia. L'estate passa da qui. Cruciverbone, l'enigmistica dell'estate su Romantica Radio.
1: Romantica Radio, buona domenica, siete con il Baga finale 17. Estate, piazzati sotto l'ombrellone con quello che resta, il grande passatempo dell'estate per autonomasia, che era il cruciverba, no? Attenzione, perché adesso vi proponiamo una sfida. Già, io vi sto per dare una definizione del nostro cruciverbone immaginario. Addolcisce il caffè, sono 8 lettere e comincia con Z. Che cos'è? Scrivetelo velocemente al 331-240-7878, perché il più veloce conquista un nostro gadget. Vi aspettiamo!

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Buona domenica su Romantica Radio, siete con il Baga. Attenzione perché fra poco c'è l'appuntamento con la rubrica Ti sblocco un ricordo e parleremo di quello che è stato il mio oggetto dei desideri, che andavo all'asilo praticamente. Io ero già appassionato di musica, avevo una mamma che aveva sempre la radio accesa e cantava con lei, e quindi insomma io sono stato attratto subito da questa sorta di macchina magica che è il mangiadischi. Fra poco vi racconteremo un sacco di curiosità e i miei familiari mi raccontavano che io ammorbavo tutti sempre con la stessa canzone, che erano Le pietre di Antoine, quindi siamo proprio ad archeomusica. Tutto questo però accadrà fra poco, perché sentiremo prima Bisonti, Occhio di Sole. Subito questa sequenza viene aperta da Gino Paoli e Quattro Amici.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Chris in Bone, Chris in Bone, Chris in Bone.

0: piaci.
1: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
0: Mi piaci.
2: Ti sblocco un ricordo.
3: Che bello ascoltare la propria canzone preferita nel giradischi. Ma perché essere costretti a farlo in salotto o solo in casa del nonno che aveva le attrezzature giuste? Ed ecco che il mercato italiano scopre un piccolo oggetto presto irrinunciabile per i più giovani, il mangiadischi. Nel 1966 il radio chiede a Mario Bellini di dare forma a un giradischi portatile, un oggetto mai visto prima che diventa simbolo di un'intera generazione. Nessuno.

0: I mangiadischi consentivano di portare con sé la musica preferita e ascoltarla ovunque. Ebbero un grande successo e non vi era casa italiana che non ne avesse almeno uno.
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo. In onda su Romantica Radio e in podcast sul sito www.romanticaradio.it.

0: con questo caldo e questa afa, rotolando verso il mio paesino Praia Mare in provincia di Cosenza, io mi dissedo con la bella musica, con la splendida hit di Romantica Radio, e vi mando un grande saluto. Sono Carmine, vi ascolto sempre dalla capitale.
1: Ciao Romantica Radio, un saluto da me e Ozzy, la mia gatta, che sta sempre qui accanto a me mentre lavoro e vi ascoltiamo. Un abbraccio.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Siete su Romantica Radio con il Baga, è arrivato il momento dei saluti, ci ritroviamo la prossima settimana sempre fra le 13 e le 17 di sabato e domenica. In arrivo c'è Paola Coda, vi sto per dare anche la soluzione della definizione del nostro cruciverbone, si tratta dello zucchero, chissà chi sarà stato il primo di voi ad aver dato la risposta giusta, comunque sarete ricontattati dalla nostra redazione. Prima però dell'arrivo di Paola c'è assolutamente una sequenza da sentire, ritroveremo i Dick Dick con Sognando California, subito Daniela Goggi con Insieme a te.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro. Damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
4: Senti chi ci ascolta, quattro chiacchiere con Paola, per conoscerci di più, al microfono ci sei tu.
5: Ma buona domenica, eccomi arrivata, sono Paola Coda e inizia l'appuntamento insieme fino alle 21 come ogni weekend. Un grazie al mio caro Baga che è stato con voi in questo pomeriggio di domenica 2 agosto. Come state? Dove siete? Come procede questa domenica estiva, questa prima domenica di agosto? Raccontatemelo al 331-240-7878. Io cercherò di renderla divertente, romantica, ovviamente emozionante, e chissà, magari anche farvi qualche regalo, qualche gadget da conquistare in questo pomeriggio. Partiamo con due grandissimi brani, il primo di Antonello Venditti che è Sara, e poi arriverà Johnny Mathis con Too Much, Too Little, Too Late.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.
4: Nel continente nero,
5: alle falde del Kiri.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Ed è arrivata anche la nostra collection Radiolina sulla spiaggia in questa domenica pomeriggio. Parliamo adesso di questo termine che utilizzano tanto sui social, che si chiama grounding o anche hearthing, da hearth, da terra, e consiste nel connettersi fisicamente alla terra, scalzi o nell'acqua, per scaricare l'elettricità statica e le tensioni accumulate nel corpo. Ce lo dicono gli esperti, ma in realtà è qualcosa che d'estate ci viene anche più spontaneo fare. Penso ovviamente alla spiaggia, dove siamo scalzi, a contatto con la sabbia, a contatto con il mare, ma perché no anche magari in montagna, in campagna, nei fiumi, sull'erba. Ecco, proviamoci, perché a livello biologico ci dicono gli esperti che questo contatto riduce l'infiammazione, abbassa i livelli di cortisolo, l'ormone dello stress, e riequilibra in qualche modo il nostro sistema nervoso. In pratica è come premere il tasto reset al nostro corpo. E quando farlo se non d'estate, in cui abbiamo modo di riposarci anche magari qualche giorno in posti immersi nella natura? Proviamoci. Mario Lavezzi e Fiorella Mannoia tra poco ci canteranno Momento Delicato. Ecco invece Newt Trolls con Che Idea.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Romantica News.
4: Una domenica dalla redazione, la nave Taon della Marina Militare Italiana ha abbordato una petroliera della flotta ombra russa vicino Pantelleria. Lo fa sapere il Ministero della Difesa spiegando che la Taon ha effettuato un controllo sulla petroliera per verificarne la nazionalità, che per le navi è determinata dalla bandiera che sono autorizzata a battere. Donald Trump ha detto di aver accettato di ritirare l'attacco sull'Iran a patto che si arrivi a un rapido accordo sulla totale apertura di Hormuz e sulla fine della minaccia nucleare. Gli Stati Uniti, scrive Trump su Truth, sono pronti a intervenire con livelli di terrore, forza e potenza militare mai visti dalla Seconda Guerra Mondiale. L'emergenza migranti di Ceuta sarà martedì al centro di una riunione di emergenza dei ministri all'interno dei paesi UE. L'Italia porterà al tavolo la proposta di creare nuovi hub per il rimpatrio di migranti irregolari modello Albania, ma finanziati con fondi europei e localizzati quasi tutti in Africa. La strage di Bologna, una matrice neofascista, lo dice la leader del PDL Schlein, chiedendo al governo di riconoscerlo. Schlein ha parlato a margine della commemorazione legata alla strage del 2 agosto 1980, costata la vita a 85 persone. L'Italia resta nella morsa della quarta ondata di calore. Oggi sono 19 le città da bollino rosso, domani salgono a 23, con temperature fino a 41 gradi. Il caldo accompagna il primo grande esodo di agosto, è giornata da bollino nero sulle autostrade con traffico molto intenso e milioni di italiani in viaggio verso le località di vacanza. È tutto, a più tardi.
3: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
5: Romantica Radio, buona domenica, buon pomeriggio da Paola in questo 2 agosto. Mi scrivete al 331-240-7878 di essere in vacanza, al lavoro, in giro con famiglia, amici o a casa. Vari scenari, ma tutti hanno in comune Romantica Radio in sottofondo. Bravi, bravissimi, e continuate a raccontarmi che cosa fate in questa giornata speciale per Giusy e Sergio, che festeggiano l'anniversario di nozze. Non mi dite quanti anni, ma dal messaggino mi sembrate ancora complici e felici, e quindi tanti tanti auguri, è una giornata speciale per voi. Poi voglio fare gli auguri anche a Jacopo, che compie gli anni, e arrivano i messaggi non soltanto della mamma ma anche della nonna Fiorella, che insieme, ecco, ci hanno scritto per augurare il meglio al piccolo Jacopo. Arrivano due canzoni perfette, io me le immagino magari in macchina mentre state percorrendo le strade italiane, diretti a casa o diretti in vacanza, e suonano benissimo. Dalida con Ciao amore ciao, e subito Michele Zarrillo, Il canto del mare.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.
5: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: Ciao a tutti, sono Gaetano da Catanzaro e con Romantica l'amore non va mai in vacanza. Ciao!
1: Romantica, mi ha scoperto il mio nipotino Mattia di 2 anni, giocando con la radio un paio di mesi fa e da allora non vi lascio quasi più. Anna da Napoli.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori. Romantica.
3: Romantica Radio non è solo radio, lo sapete, siamo anche sul digitale terrestre, canale 788, è possibile vedere la TV di Romantica, siamo in radio FM, in DAB, in tante regioni italiane, cercate sul sito di Romantica Radio, trovate tutte le informazioni anche tecniche proprio per ascoltarci qua e là e sul sito trovate tantissimo, oltre allo streaming per ascoltarci anche tanti contenuti, le rubriche, anche quelle passate per riscoprire grandi curiosità legate al mondo della musica, del cinema, dello spettacolo. E poi c'è il nostro shop online dove trovate tantissimi gadget del mondo Romantica Radio. E poi c'è l'app che vi permette di portarci davvero ovunque voi siate e di tenerci lì per tutta l'estate. Quindi approfittate dei vari possibili mezzi per ascoltare Romantica Radio. Jimmy Fontana ci canta Impossibile e poi arriva Maurizio Arcieri con Prima Estate.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
4: In questa prima domenica d'agosto, ben trovati su Romantica Radio. La voce che state ascoltando è quella di Paola Coda e come ogni weekend vi trasmetto le emozioni di Romantica, le canzoni della vostra vita, ma vi racconto anche qualche curiosità, qualche notizia che ci porta anche lontano lontano e facciamo un po' il giro per il mondo anche attraverso notizie che ci fanno emozionare. Quello un po' il mood. Cosa fate? Raccontate. Fatemelo voi al 331-240-7878. Che tipo di domenica è? Se è una domenica di mare, di montagna, di vacanza in generale, o se è stata una domenica rilassante, di riposo, di lavoro, con la famiglia. Voglio sapere tutto. Da dove ascoltate Romantica? E ripartiamo con la musica. Un successo internazionale apre questa nuova ora insieme: Little Lies di Fleetwood Mac, e poi arriva Amedeo Minghi con Vita Mia.

se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli.
4: Perché se non Degli, non ci credi.
0: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione. Grazie.

0: Ci sono estati che non passano mai, cari amici romantici, e non hanno bisogno di filtri o di algoritmi. Sono le estati che vivono nelle fotografie che hanno fatto un'epoca, l'estate ad esempio delle grandi dive, in cui abbiamo visto le grandi dive immortalate magari in scenari estivi, da Sofia Loren a Claudia Cardinale, Monica Vitti, Brigitte Bardot, Jane Birkin, solo per citarne alcune, in costume su una spiaggia con una camicia bianca lasciata aperta sul mare con questi foulard tra i capelli. Bastava davvero poco perché ogni loro apparizione diventasse iconica, e non erano soltanto bellissime, erano proprio donne capaci di abitare quelle immagini con una naturalezza oggi quasi disarmante. E queste fotografie sono state condivise sui vari social, ridiventando virali, perché in qualche modo si cerca spesso di imitare queste grandi dive che non cercavano la viralità, costruivano il mito. Bastava uno sguardo, il vento tra i capelli, la pelle scaldata dal sole, e quelle fotografie ancora oggi continuano a raccontarci un'eleganza che va oltre la moda e ci ricordano stagione dopo stagione che il vero glamour non ha bisogno di filtri o di effetti speciali, ma solo di carisma. Bellissime le grandi dive del passato, e ci andiamo ad ascoltare anche qualche canzone dal nostro passato, come queste che arrivano adesso di Annalisa Minetti, Senza te o con te, e subito Umberto Balsamo con Se fossi diversa. Romantica.
1: Di sera al tramonto, solo dolci melodie, solo su Romantica.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima. Parole, parole,
4: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: È una domenica ricca di emozioni, anche di tanti compleanni, in questo primo weekend di agosto. C'è chi mi scrive come Elisabetta dalla provincia di Forlì, che ieri è stato il suo compleanno, di salutarla, farle gli auguri, auguroni Elisabetta. C'è ad esempio Luciano che ci scrive dalla Calabria, da Catanzaro, per dirci che oggi è il compleanno della moglie Laura, e quindi tanti auguri a Laura e un saluto a Luciano. E poi c'è chi ci scrive invece dalla provincia di Messina in Sicilia, Renato, che ovviamente ci fa tutti i complimenti, romantica importantissima per lui, sempre accesa, e ci dice che anche per lui oggi è una giornata speciale perché è il compleanno della sua cara mamma che compie 90 anni. Mamma Agata, un saluto grande grande alla tua meravigliosa mamma, caro Renato. E per voi arriva un altro bellissimo brano che ci ascoltiamo subito, l'Equipe 84 con Un angelo blu, e poi ci sarà Paolo Frescura con Ricordarmi, per poi dopo andare a sbloccare un nuovo ricordo con la nostra rubrica Ti sblocco un ricordo. E stasera chissà quanti di voi si ricorderanno i Tetra Pak piramidali. Ne parleremo tra pochissimo, prima la nostra musica.

0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
3: Ti sblocco un ricordo.
4: Dagli anni 70 ad oggi, nei nostri

vostri frigo trovano spazio solo Tetra Pak a forma di parallelepipedo. Ma vi ricordate prima che forma avevano? Eh sì, una originale e bellissima forma piramidale. Il cartoncino per i liquidi fu di fatto inventato da uno svedese agli inizi degli anni 50 e prese il nome proprio dalla iniziale forma tetraedrica, Tetra Pak. In Italia arrivò a fine anni 50 perché in pochi credettero che questo contenitore di carta con rivestimento plastico potesse sostituire per i liquidi il più economico vetro. Una curiosità, la prima città in cui fu diffuso il Tetra Pak fu Modena.

0: Per quanto bella da vedere, alla fine degli anni 70, la forma piramidale fu sostituita da quella diffusa oggi. Era troppo scomoda. E scomoda anche da tenere in frigo.
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo. In onda su Romantica Radio e in podcast sul sito www.romanticaradio.it.

0: Romantica Radio. Sono Tommaso e volevo dire e confermare che siete il mio refrigerio di questa calda estate. Avanti sempre così, siete una grande forza. Grazie per tutto ciò che ci offrite.
1: Ragazzi e ragazze, sempre solo Romantica, anche in questo momento. Da Gigi da Salerno, al lavoro, ciao.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Fantastica musica su Romantica Radio, sono sicura che vi sblocca i ricordi, oltre alla nostra rubrica Ti sblocco un ricordo, e poi le vostre voci, ci fa sempre piacere condividere i vostri vocali in cui ci raccontate cos'è per voi Romantica Radio. Continuate a mandarceli al 331-240-7878, perché come potete sentire ogni tanto arrivano nella programmazione con Ciao Romantica. E stasera, dopo di me, dalle 21 in poi, con Gian Paserino ci sarà una puntata sul bagno di mezzanotte, tra mare buio, coraggio, gruppi, brividi, baci e quella libertà che sembrava possibile solo di notte. Sarà davvero una serata, una notte appunto molto molto romantica con Giampa, dopo di me dalle 21. Patti Pravo tra poco ci canterà Noi, subito Dario Baldambembo con Autostrada.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
5: Prosegue la serata di Romantica Radio in questo 2 agosto 2026, ancora una buona domenica da parte di Paola Coda. Comincia una nuova ora insieme, una nuova ora in cui ripartiremo in giro per il mondo a scoprire notizie che ci scaldano il cuore. Avremo anche tanta musica che ci riporterà indietro nel tempo, ci farà davvero emozionare. E poi chissà se in questa nuova ora arriverà magari un cruciverba per assegnare a qualcuno un gadget di Romantica. Lo scopriremo, ma intanto ricominciamo con la musica. Bambina mia, Harmonium e poi Fred Bongusto con Facciamo Pace per riaprire le danze di questa nuova ora insieme su Romantica Radio.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Manca pochissimo all'appuntamento di cui Romantica Radio è media partner, il Festival Mogol Battisti, che si terrà dal 4 al 6 agosto a Villa Matarazzo di Santa Maria di Castellabate in provincia di Salerno. Tre serate di grande musica, ospiti, sorprese e tanti gadget. Noi ci saremo. E voi?

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Parole, parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Oh, ce ne andiamo adesso in Canada, vi porto a Vancouver, dove c'è questa iniziativa un po' bislacca, devo dire, che però è diventata molto virale sui social. Si chiama Be Seen, Grab a Brick. Praticamente c'è questa iniziativa, questo progetto che è tanto originale quanto efficace. I pedoni che devono attraversare la strada, per essere più sicuri, cosa fanno? Da un lato della strada possono prendere un mattone finto realizzato in schiuma, in plastica, tenerlo in mano mentre attraversano la strada e poi riporlo al suo posto dall'altra parte. Ci sono due cassettine, una da un lato, una dall'altro della strada. L'idea è semplice: attirare l'attenzione degli automobilisti sfruttando in qualche modo la psicologia umana, senza ricorrere ai semafori, telecamere o altre tecnologie. La psicologia perché ovviamente si ha paura che qualcuno quel mattone ce lo tiri sull'auto, sul parabrezza, capito? Non so se in Italia una cosa del genere funzionerebbe, o forse qualcuno ci metterebbe mattoni veri. Fatto sta che sta avendo molto successo in Canada, incredibile. Ricky Maiocchi tra poco canterà per noi Uno in più, e invece ecco Luca Barbarossa che su Romantica ci canta subito Portami a ballare.

antichi che nessuno sa fare più. Sciogli i tuoi capelli, lasciali volare, lasciali girare forte.

così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci, così severi.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: Angelo da Gallipoli, vi sto ascoltando sempre, tutti i giorni, grazie delle vostre bellissime canzoni. Complimenti, continuate così. Un saluto a tutti.
1: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

0: Sotto l'ombrellone, davanti al mare, c'è una parola da cercare. Cruciverbone, una definizione, un'intuizione, tra lettere e fantasia. Trovaci, che vuoi che sia. L'estate passa da qui. Cruciverbone, l'enigmistica dell'estate su Romantica Radio.
1: Qual è il passatempo dell'estate per antonomasia? Ma certo che il cruciverba, e quindi anche noi di Romantica vogliamo fare il cruciverba insieme a voi. Siete pronti? Allora vado, Il rumore delle onde. 10 lettere. La prima è una S. S di Savona, quindi il rumore delle onde. Attenzione, una parola anche un po' difficile, posso dire, però fa rima con mormorio, diciamo.

vi provo ad aiutare così. Rumore delle onde, 10 lettere, la prima è una S. Cos'è? Scrivetemelo al 331-240-7878, perché lo sapete, il più veloce conquista un gadget di Romantica Radio.

sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

Ebbene sì, si riparte con una nuova e ultima ora da trascorrere insieme a Paola Coda. Siete sempre su Romantica Radio, ancora una buona domenica sera. È arrivato il momento un po' più nostalgico di questa giornata del weekend, quando arriva la sera, piano piano il sole tramonta e si inizia a pensare a tutte le varie incombenze del lunedì, per chi magari ancora non è in vacanza, perché in vacanza invece forse è una domenica sera meno nostalgica del solito. Abbiamo però ancora tante cose di cui parlare in quest'ultima ora. Voi continuate a dirmi da dove ascoltate Romantica e cosa fate in questa domenica sera. 331 240 7878. Gianni Morandi tra poco ci canterà una canzone molto bella del suo repertorio che si intitola La mia nemica amatissima. Subito la grandissima voce di Whitney Houston con Where Do Broken Hearts Go?

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
3: Partiamo come sempre nell'appuntamento con Paola e stavolta andiamo in Cina, precisamente nel distretto di Lin'an, alle porte di Hangzhou, che praticamente ospita un lago, il Qinshan Lake, che in realtà è un bacino artificiale costruito negli anni 70 per regolare le acque della zona. Che cosa è successo? Che praticamente quello che rende questo luogo particolare, mitologico, adesso anche virale sui social, è la sua porzione settentrionale a nord, la cosiddetta Matcha Forest, il matcha verde come il latte matcha, dove praticamente ci sono 10.000 cipressi calvi importati dagli Stati Uniti che in tutti questi anni sono cresciuti direttamente dentro il lago con le radici sommerse e le chiome che sfiorano i 30 metri di altezza. Il risultato è il colore di questo posto, perché il bosco non si distingue più dall'acqua e quindi praticamente si vede un verde accesissimo, ecco perché Matcha Forest, perché è un verde che sembra veramente finto, catarifrangente, e appunto è diventato davvero un colore molto molto molto particolare da vedere almeno una volta nella vita. Ci sono le immagini sui vari social da vedere. Cercate Matcha Forest in Cina. La cura di Franco Battiato suona adesso su Romantica Radio e poi Sole che nasce, Sole che muore di Marcella Bella.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Un po' di saluti vanno fatti ai tanti amici, ai tanti romantici che ci scrivono al 331-240-7878, come Alessia da Milano, che ci ringrazia per la compagnia in questa domenica sera. Ormai l'abbiamo accompagnata fino all'ora di cena, riguarda anche ad esempio Gabriele, che sta preparando la cena per la sua famiglia con Romantica. E poi voglio salutare anche Elisa, che invece ci scrive da Roma, che è una neomamma e sta trascorrendo questi giorni di caldo in questa estate 2026 conoscendo il suo piccolo di pochissime settimane, che si chiama Matteo. Tanti auguri quindi, cara Elisa. Due bellissimi pezzi in arrivo: Ornella Vanoni, Domani è un altro giorno, e poi Umberto Tozzi con Eva.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Mi piaci.
5: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
4: Mi piaci. La fine di una storia.

0: Ciao, romantica. Siete come il vino, più invecchia più è buono. È così. E chi vi molla più, chi vi lascia più. Io vi ringrazio sempre ed esistere. Buone vacanze e ciao, Dora, fratta maggiore.
1: Ciao Romantica Radio, ogni giorno io e mio nonno sentiamo la vostra radio mentre lavoriamo. A me mi rilassa molto e mi piace tantissimo, è la mia radio preferita. Passate una buona giornata da Cristian Panaino in Basilicata.
2: Ami la vita e hai un cuore grande, sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.
3: Siamo arrivati alla conclusione dell'appuntamento con Paola Coda in questa domenica 2 agosto. Io devo come sempre dirvi un grazie gigante per essere stati con me in questa domenica dal pomeriggio fino alla sera, per aver scelto Romantica Radio innanzitutto e poi anche me, e vi do appuntamento al prossimo weekend. Lo sapete, siamo aperti per ferie, quindi mi trovate qui anche il prossimo weekend, sabato e domenica dalle 17 alle 21, ma prima di salutarci, prima di andare via, devo darvi la soluzione del nostro cruciverba, perché stasera c'era una parola anche un po' difficilina, l'abbiamo detto. Si trattava di una parola di 10 lettere che iniziava con la S, che era il rumore delle onde. Sciabordio. Quindi complimenti al più veloce che ha scritto sciabordio a Romantica Radio. Lo sapete, il più veloce ha conquistato uno dei nostri grandi gadget. E poi è pronto, lo vedo, è arrivato Gian Passerino, dalle 21 tocca a lui.

puntata sul bagno di mezzanotte, tra mare, buio, brividi, baci e quella libertà che sembrava davvero possibile solo di notte. Rivivremo tutto questo con Gian Paserino tra poco. Noi ci sentiamo sabato, passate una splendida settimana e vi lascio con Sandro Giacobbe, Primavera e subito Luciano Rossi, Bambola.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

Mie care anime romantiche, benvenute, benvenute su Romantica Radio. Io sono Gian Passerino, la vostra compagnia fino a mezzanotte in questa domenica sera che ha già addosso quella luce piena, no? Un po' suggestiva e struggente di agosto. L'estate sembra arrivata al suo centro, però proprio per questo ogni gesto, ogni notte sembra pesare un po' di più. Saluti dovunque voi siate, in auto magari col finestrino abbassato e rumore dell'aria che entra piano piano perché a quest'ora l'aria condizionata ci dà un po' fastidio. Se siete sul divano, magari con un po' di silenzio, la voglia di lasciarvi portare in giro nei ricordi, se state ancora lavorando, io sarò la vostra compagnia. In realtà saremo tutti compagnia, un po' di tutti. Stasera parleremo del bagno di mezzanotte. Oh ragazzi, una scena che per generazioni intere ha avuto il sapore di una sfida, no? Era un segno di libertà, di coraggio, sicuramente uno step importante nella giovinezza e qualche volta segnava gli amori. Il mare buio, la spiaggia vuota o quasi vuota, o piena con gli amici, i vestiti lasciati dovunque, su una panchina, su una sdraio, il conto alla rovescia improvvisato, le urla, le risate, la corsa e poi il primo piede nell'acqua, un brivido, il cielo sopra, le stelle, le luci lontane, quelle del lungomare. Beh, insomma, il bagno di mezzanotte non è mai stato soltanto un tuffo, ma un piccolo rito di passaggio, un modo per sentirsi vivi, per sfidare il giorno che finiva, l'adolescenza che stava tramontando, per trasformare una notte d'estate in un ricordo che tanti anni dopo sicuramente basta nominare per sentirselo ancora addosso. Vi va di raccontarmelo? Il vostro bagno di mezzanotte? Con una spiaggia, una notte speciale, una persona importante, il vostro gruppo di amici, un'estate che ancora oggi si riaccende soltanto al pensiero di quell'acqua, acqua nera e bellissima, magnetica. Scrivetemi allora al 331 240 7878 oppure via mail redazione@romanticaradio.it.

Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il Gran Galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

rompere le regole ci piace sempre tantissimo, no? E il bagno di mezzanotte, che è l'argomento di cui si parla stasera con me e con Giampa qui su Romantica Radio, aveva una forza speciale proprio perché rompeva una regola. Il mare di notte non era più il mare del giorno, non era più la spiaggia ordinata con gli ombrelloni, i bambini, i racchettoni, la frittata di maccheroni come pranzo, il bagnino che ti rompeva le scatole se facevi qualcosa di sbagliato, il sole, il pedalò, no. Di notte il mare era diverso, era più grande, anzi infinito, era misterioso, serio quasi, no? E proprio per questo tuffarsi nel mare di notte aveva il sapore di una piccola conquista. In tutti gli anni passati, dagli anni 60 ai 70, dagli 80 ai 90, è stata quella del bagno di mezzanotte una delle grandi immagini della libertà giovanile in Italia. Dopo la spiaggia, dopo la cena, dopo una passeggiata, dopo aver mangiato un gelato o essere andati in discoteca, arrivava qualcuno che diceva: oh, andiamo a fare il bagno. E in quella domanda c'era già tutto, c'era il rischio, l'idea di vivere la notte fino in fondo, la complicità delle persone del gruppo. Certo, il mare di notte chiede rispetto sempre, perché comunque può essere pericoloso, e oggi siamo più consapevoli di questo ed è giusto dirlo. Però resta il fatto che per tantissime estati il bagno notturno è stato uno dei gesti più simbolici del sentirsi giovani, vivi, quasi invincibili, non perché lo si fosse davvero invincibili chiaramente, ma perché per un attimo in quell'acqua ci sembrava possibile esserlo.

Michele ci ha scritto da Bari al 331 240 78 78 per parlarci dell'argomento di questa sera. Lui ci ha detto che il suo primo bagno a mezzanotte l'ha fatto a 17 anni. Poi ha scritto: ricordo il freddo e la sensazione fortissima di stare facendo qualcosa di proibito ma di importante. E poi Marco ci ha scritto dalla provincia di Napoli: per me il bagno notturno era il punto più alto di ogni vacanza. Se riuscivamo a farlo, l'estate era riuscita davvero. È vero, assolutamente, sono d'accordo con te, caro Marco. Poi ci ha scritto Concetta da Torino: ciao Giampa, il mare di notte mi faceva paura, però mi attirava allo stesso tempo. Forse è proprio per questo che non ho mai dimenticato i bagni che ho fatto con i miei amici. Poi ci ha scritto Davide da Palermo: ciao Giampa, c'era sempre un mio amico che faceva il coraggioso, però poi esitava sempre fino all'ultimo momento, fino a quando io entravo urlando in acqua mentre le ragazze ci tenevano i vestiti. Mamma mia, che ricordi. Poi ci ha scritto Rita da Genova: ciao Giampa, il bagno di mezzanotte non era soltanto immergersi nell'acqua, era un modo per sentirsi vivi davvero e vivi tutti insieme. È vero, non erano quasi mai individuali, no? Quei bagni erano un rito collettivo, anche quando un amore nasceva lì dentro quel gesto c'era quasi sempre un gruppo, una compagnia, una notte condivisa. Forse è proprio questa caratteristica, questa coralità a rendere così vivo il bagno di mezzanotte nei nostri ricordi. Continuate a scriverci allora, fatelo al 331 240 78 78.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Il bagno di mezzanotte, ecco di che cosa parliamo stasera qui su Romantica Radio con Gian Passerino, un gesto insieme infantile e adulto, infantile perché dentro c'ha un po' di gioco, no? La corsa, l'urlo, la leggerezza, la sfida contro le regole, e un gesto adulto perché entrare nel buio, nell'acqua, nell'imprevedibile della notte è un gesto che ti mette davanti a una soglia, e le soglie d'estate contano sempre moltissimo. Secondo me c'è anche una forte componente sentimentale in un bagno di mezzanotte. Quanti amori estivi hanno avuto il loro primo momento, il loro magari momento di svolta nel bagno di mezzanotte. Il coraggio di entrare in acqua tenendosi per mano, il ritorno arriva più lento del solito, un asciugamano condiviso, una parola detta piano mentre ci si asciugava, il fatto che dopo un bagno notturno tutto sembrasse più vero, più vulnerabile, più disponibile magari a qualcosa in più, no? Un bacio, una confidenza, un silenzio, perché no? Oggi ovviamente è molto cambiata la situazione perché le spiagge sono quasi sempre sorvegliate, le regole sono più chiare, le persone sono ovviamente più prudenti ed è anche giusto così. Però l'immaginario del bagno di mezzanotte resta fortissimo perché continua a rappresentare una cosa semplice: il desiderio di vivere l'estate fino in fondo senza fermarsi alla superficie.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

Mie care anime romantiche, restate con noi perché tra poco torniamo dentro delle notti piene di mare, di sale, di vestiti lasciati sulla sabbia, di corpi giovani che entrano nell'acqua scura con un misto di paura e di felicità. Stasera stiamo parlando su Romantica Radio con la voce di Gian Paserino di bagno di mezzanotte, ma non soltanto di un semplice tuffo, di uno dei grandi simboli della giovinezza estiva italiana, no? Di quella parte della vita in cui una notte sembrava bastare per creare un ricordo enorme. E spesso era proprio così, era davvero così. Quindi tra poco torniamo proprio lì, nel punto in cui il mare di notte smette di essere un paesaggio e diventa una promessa.

Sono passate da poco le 22, la nostra notte, quella di Romantica Radio con Gian Paserino, continua a scorrere con una dolcezza un po' elettrica che hanno certi ricordi. Saluti dovunque voi siate, in macchina magari, se vi è tornata in mente una spiaggia precisa, una compagnia di amici, una corsa verso l'acqua, una serata in cui il bagno di mezzanotte ha davvero cambiato il tono di tutto, beh, vi stringo, vi saluto forte, anche se siete a casa sul divano o comunque al lavoro. Stasera, lo sapete, stiamo parlando del bagno notturno, e mi piacerebbe soffermarmi un po' sui luoghi, perché non tutte le spiagge erano uguali, chiaramente. C'era quella più nascosta, quella sotto il campeggio, quella accanto al Lido, la spiaggia libera, quella davanti al lungomare, la spiaggia del paese con tutte le persone che ti guardavano, una spiaggia nascosta dove c'era la pineta, dove si andava in motorino magari, quella che per il gruppo era la nostra spiaggia, ci si vedeva lì anche se era un luogo indefinito. E il luogo in questi casi contava tantissimo, perché ogni bagno di mezzanotte si legava a un tratto preciso della costa, no? A un odore, un rumore del mare, un luogo, un elemento, una luce. Raccontatemi la vostra spiaggia del cuore per un bagno di notte, dai, scrivetemi al 331 240 7878, oppure mi mandate una mail a redazione@romanticaradio.it.

Mie care anime romantiche, stasera parliamo del bagno di mezzanotte qui su Romantica Radio, ma non soltanto, mi fa anche piacere soffermarmi un po' e chiacchierare con voi del dopo, del momento dopo, no? Il bagno è un aspetto molto bello perché l'acqua era soltanto una parte di quel rito. L'altra parte era quello che succedeva quando si tornava a riva con gli asciugamani, i capelli bagnati, le magliette rimesse in fretta, il sale che rimaneva addosso, le ciabatte cercate al buio e spesso perse, quindi poi si tornava a casa scalzi, risate e silenzi improvvisi, parole dette piano, sottovoce, sussurrando. La sensazione che dopo quel gesto il gruppo diventasse un po' più unito, o che due persone in mezzo al gruppo diventassero più unite e avessero appena fatto un passo diverso dagli altri. Il bagno di mezzanotte, secondo me, aveva proprio questa capacità, no? Prendeva una notte qualsiasi e la faceva diventare un po' più profonda. Dopo non si stava più nello stesso modo insieme, perché anche la spiaggia sembrava diversa, poi ci tornavi di giorno ed era diversa, era più intima, più vera. E così si restava lì ancora un po' quella notte, seduti sulla sabbia a parlare, a tacere, a tenersi la mano, a guardare il mare e le stelle. E forse in quei minuti successivi, più ancora che nel tuffo stesso, forse succedevano lì le cose che ricordiamo meglio. Il gesto di entrare in acqua forse era una scintilla, siamo d'accordo, ma il ricordo si accendeva, il fuoco divampava molto spesso sulla riva dopo aver fatto il bagno.

Altri vostri messaggi al 331-240-7878. Ora è il momento di Rita, che ci ha scritto da Firenze. Ciao Giampa, il bagno di mezzanotte per me era la prova definitiva che la compagnia di amici era diventata una vera comitiva. E poi Antonio da Palermo ha scritto: sono sempre dei vostri, anche stasera. Voglio partecipare scrivendoti che più del tuffo ricordo il momento in cui tornavamo sulla sabbia. Eravamo infreddoliti, ma anche felicissimi. E poi il momento di Margherita, che ci ha scritto da Roma. Ciao Giampa, il mare di notte ti toglie qualcosa, ma ti dà anche tantissimo nello stesso momento. Aldo ci ha scritto da Bari. Ciao Giampa, io ci andavo sempre anche per sentirmi più coraggioso di quanto fossi davvero. Era una specie di rito di iniziazione. E poi Lucia da Genova ha scritto: forse il bagno di mezzanotte ci è rimasto tanto dentro perché era uno dei pochi momenti in cui si smetteva del tutto di sembrare e si cominciava ad essere qualcuno veramente. È vero, nell'acqua scura senza troppa scena restava meno spazio per mettersi in posa, no, se vogliamo, e forse proprio per questo quei ricordi ci sembrano ancora così, così veri, così autentici. Continuate a scriverci, vi ricordo il numero 331 240 7878.

Anche stasera mi piace andare a guardare tra le vostre mail, quelle che inviate alla nostra redazione, che vi ricordo vengono tutte lette, non riesco a leggerle tutte quante qui in diretta, però ovviamente c'è sempre qualcuno che legge e vi risponde. In questo caso dobbiamo salutare Salvatore, che ci ha scritto dalla provincia di Firenze e dice, tra le tante cose, che secondo lui il bagno di mezzanotte ci commuove ancora, perché era un gesto molto semplice che però metteva insieme tante cose: il coraggio, la bellezza e la vulnerabilità della nostra adolescenza. Sì, sono tre elementi importanti, rendono indimenticabile il bagno di mezzanotte: il coraggio di entrare nell'acqua, quindi di battere la paura del buio, dell'inconsapevole, dello sconosciuto, la bellezza poi del mare di notte, inevitabilmente molto bello, ma anche la vulnerabilità che ci rimaneva addosso quando uscivamo bagnati, spettinati, senza più protezioni inutili. E insomma, se vogliamo paragonare un po' alla modernità, oggi viviamo in un tempo in cui anche il divertimento tende ad essere tutto più previsto, più raccontato, più controllato, e il bagno di mezzanotte, almeno per come ce lo portiamo noi nella memoria, appartiene invece a qualcosa di diverso, a un mondo legato alle cose che accadono davvero nel momento in cui decidiamo di viverle, non di archiviarle nella nostra memoria del telefonino. Beh, forse è proprio per questo che continuano a sembrarci così grandi e importanti.

amici di Romantica Radio, fra poco entriamo nell'ultima parte di questa notte insieme a me, insieme a Gian Paserino qui su Romantica Radio. E proprio lì, in quella parte, proveremo a capire perché il bagno di mezzanotte, l'argomento di cui parliamo con voi stasera, resti uno dei simboli più forti delle nostre estati, della giovinezza, dell'adolescenza, di un desiderio. Un desiderio ostinato di sentirsi vivi fino in fondo. Stasera stiamo parlando non soltanto di mare, ma anche di una soglia, no? Di un gesto che ci portava oltre una determinata soglia, fuori dal giorno dove tutto era controllato e un po' fuori anche da noi stessi. Promesso, tra poco torniamo tutti insieme.

Sono da poco passate le 23 qui su Romantica Radio, stiamo entrando nell'ora in cui tutto ci sembra tornare addosso in maniera più nitida. C'è silenzio, le case sono più silenziose, basta davvero poco per rivedere qualcosa nella nostra memoria, una spiaggia, una notte, una persona speciale e una corsa verso l'acqua di notte, perché stasera su Romantica Radio stiamo parlando dei bagni di mezzanotte e anche di qualcosa di più grande, di come certe notti, come diceva Ligabue, riescano a diventare enormi proprio perché sono semplici e vengono vissute bene nella loro semplicità. Raccontatemi la vostra notte di mare che in fondo non avete mai lasciato davvero andare e che vi portate ancora dentro. 331 240 78 78 per i vostri WhatsApp oppure una mail a redazione@romanticaradio.it.

sapete, amici miei, credo che il motivo per cui il bagno di mezzanotte ci resti così vicino è piuttosto semplice, perché faceva coincidere il nostro corpo con il tempo che stavamo vivendo. Non era più soltanto in vacanza, eravamo dentro la notte, dentro l'acqua, dentro il gruppo, dentro un'estate che stava cercando il suo gesto più libero. E questo, quando accadeva bene, non si dimentica più, no? Ieri questo gesto era più spontaneo, parlo di un ieri simbolico, di qualcosa che accadeva tempo fa, era più naturale, affidato al gruppo e alla spontaneità, alla spiaggia, alla casualità o alla fortunata casualità di una serata. Oggi è tutto più pensato, no? A volte è più difficile da vivere nello stesso modo di allora, perché è tutto più sorvegliato, più controllato. Però secondo me non cambia la forza simbolica di un gesto come quello di andare a fare un bagno a mezzanotte tutti insieme. E quel gesto continua a dire una cosa semplicissima: esiste un modo di essere vivi che passa dalla pelle, dal buio, dal coraggio di fare qualcosa, tipo entrare nell'acqua buia di notte. E forse è proprio per questo che ci manca qualche volta. Ci manca non l'incoscienza, ovviamente, ma la libertà piena di presenza con cui certe estati sapevano farci stare attraverso il mondo.

Gli ultimi messaggi di questa nostra notte insieme dedicata ai bagni di mezzanotte. Cominciamo con Paola che ci scrive da Roma. Ciao Giampa, a me non manca soltanto il bagno di mezzanotte, ma la maniera in cui dopo tutto sembrava più vero da quel momento. Le persone sembravano cambiate, tutta l'estate nuotava in maniera diversa. Poi ci ha scritto Luciano da Napoli. Giampa, il mare di notte resta il posto in cui mi sono sentito più piccolo ma anche più libero insieme. Beh, insomma, ci si sente piccoli nel mare di notte, vero? E vulnerabili, molto vulnerabili. Franca da Bari scrive: certe notti sono dentro di noi perché lì non c'era quasi niente da aggiungere, bastavamo noi, il mare e le chiacchiere e le risate. E poi per chiudere, Sergio da Genova scrive: il bagno di mezzanotte è uno dei pochi ricordi che ancora oggi mi fa sentire fisicamente l'estate addosso di quando ero un ragazzo. Non ci manca quindi soltanto quel gesto, no? Ci manca quel brivido che condividevamo, una maniera pura, autentica di stare in una notte e sentire davvero ciò che ci accadeva.

Una notte speciale quella che abbiamo passato insieme qui su Romantica Radio con me, con Gian Paserino. Una notte in cui non abbiamo parlato soltanto del bagno di mezzanotte, l'argomento di oggi, ma abbiamo parlato di notti, di gruppi, di coraggio, di baci, di silenzi, di spiagge che improvvisamente si facevano più intime, di quegli istanti in cui una notte estiva smetteva di essere soltanto bella e diventava indimenticabile. Sono sicuro che vi sarà tornata in mente una persona con la quale eravate su una spiaggia, con la quale avete fatto una corsa verso il mare, con la quale avete condiviso un asciugamano e vi siete scambiati una frase detta all'orecchio in quell'occasione. Beh, quell'immagine, l'immagine di quella persona o di quello che è successo con quella persona, dovete tenervela stretta, perché quello non è un ricordo che serve a tornare indietro, ma a ricordarci che siamo stati vivi anche in notti semplici, magari un po' incoscienti, ma piene di verità. E questa sera forse ci ha ricordato proprio questo, no? Certe estati entrano nei nostri ricordi, nella nostra memoria, non quando le guardiamo, ma quando decidiamo di tuffarci dentro quelle estati, dentro, fino in fondo.

0: ci avviamo verso la fine di questa notte insieme a Giampa, che sono io qui su Romantica Radio. Prima di salutarvi, come al solito, vi ringrazio per i messaggi, per i ricordi e per il modo in cui avete trasformato questa puntata dedicata ai bagni di mezzanotte in un racconto bellissimo, fatto delle vostre estati, del vostro coraggio, dei vostri mari, quelli in cui vi siete tuffati di notte. Fra pochissimo arriva Alex Poli, ricordiamolo, la nostra notte continua con la sua Romantica Night, quindi restate con noi perché sarà una notte fatta di fascino, musica e parole che sapranno stare accanto a questi ricordi con la delicatezza giusta.
1: Romantica, se tu fossi qui, adesso io saprei.

Mie care anime romantiche, da Giampa Serino un ringraziamento speciale per essere state insieme a me qui anche questa sera. Voglio lasciarvi come al solito qualcosa. Non abbiate paura di ricordare le notti in cui siete entrati davvero, in cui siete entrati davvero dentro ciò che vivevate, senza restare sulla riva ideale o fisica, perché spesso sono proprio quelle notti, a lasciarci addosso il segno più intenso. Quindi abbiate sempre cura di quelle notti di mare che, anche a distanza di anni, continuano a lasciarvi il sale nel cuore e sulla pelle. La nostra notte continua adesso con Romantica Night e con la voce intima di Alex Poli. Buonanotte a tutti, da Giampa e da Romantica Radio.

0: Nella notte di lunedì arriva la musica di Romantica Night. La musica vi trasporterà tra le braccia di Morfeo. Buon ascolto. La paura di amare è la paura di perdersi. Temiamo di consegnare troppo, di restare nudi. Ma l'amore non chiede difese, chiede presenza. Chi si lascia toccare anche solo una volta scopre che la vulnerabilità non uccide, apre. Non tutti sanno restare, ma chi resta vale quanto un universo. Meglio un cuore ferito ma vivo che un'anima intatta e chiusa a chiave.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: sono amicizie che nascono in un istante e restano per sempre. Sono legami che non chiedono nulla, che resistono al tempo e alla distanza. Un amico vero non ti giudica, ti ascolta, ti riconosce anche nel buio. È la voce che ti ricorda chi sei quando il mondo ti confonde. Si può restare mesi senza parlarsi, ma quando ci si ritrova, tutto ricomincia da dove si era interrotto. E ogni risata diventa una preghiera laica, un modo per dire grazie di esserci, anche quando non serve dire nulla.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: fiducia è un salto nel buio con gli occhi aperti e tendere la mano sapendo che l'altro potrebbe lasciarla vuota. Eppure farlo lo stesso. Chi non si fida vive protetto ma solo. La fiducia costruisce ponti, crea case invisibili tra due cuori. A volte viene tradita, ma senza di lei nessun amore sopravvive. Perché credere in qualcuno è il primo passo per credere nella vita.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: rabbia arriva come un temporale improvviso. Rumore, vento, scariche di luce. Fa paura, ma serve. Mostra i confini che non vogliamo oltrepassare. I dolori che chiedono ascolto. Trattenerla la rende veleno. Lasciarla sfogare la purifica. Gridala nel vento. Scrivila su un foglio. Bagnala di lacrime. Quando si placa, resta un silenzio pulito. La rabbia, se capita, diventa bussola. Indica dove abbiamo sofferto e dove non vogliamo più tornare. E allora ringraziala, perché dopo ogni tempesta l'aria sa di verità.
1: Romantica Night. La notte più romantica. Alla radio.

0: Anche nell'amore più grande c'è solitudine. Non perché manchi l'altro, ma perché ognuno resta un mistero. Amare è accettare quella distanza invisibile che nessun abbraccio colma del tutto. È guardarsi e sapere che non potremo mai possederci davvero. Eppure, proprio in quella distanza, nasce il desiderio, nasce il rispetto. La solitudine nell'amore non è vuoto, è spazio vitale dove due anime possono respirare insieme senza soffocarsi.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: camminato in una stanza vuota e ho sentito la tua presenza. Non servivano oggetti, non servivano ricordi materiali. Eri nell'aria, nell'odore del tempo, nella vibrazione invisibile delle pareti. Forse è questo l'amore, essere ovunque, anche quando non si è da nessuna parte. E io non potrò mai dire di essere solo, perché il tuo fantasma dolce mi accompagna sempre.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: La resilienza è la scienza segreta dei cuori forti. Non è cadere, è rialzarsi con dignità. Ogni ferita diventa spessore, ogni delusione insegnamento. Non serve negare il dolore. Va attraversato con la certezza che dall'altra parte ci sarà un nuovo orizzonte. La resilienza non è eroismo, è speranza che non si spegne, è il sorriso che torna piano dopo aver pianto tutto.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: La nostalgia è una carezza che punge, ti riporta indietro, ma solo per farti ricordare che hai vissuto. Non è soltanto mancanza, è gratitudine per ciò che hai avuto. Ogni ricordo custodisce una scintilla di vita che non torna, ma che continua ad illuminare. Ci sono profumi, canzoni, gesti che riportano indietro in un secondo e tu sorridi e ti fa male insieme. La nostalgia è l'altra faccia dell'amore, il modo in cui il passato continua a dirci che siamo stati veri.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Sappiamo come si ama il profumo del pane appena sfornato. È semplice, quotidiano, eppure riempie la casa di calore e promessa. Ogni volta che penso a te, sento lo stesso conforto, la stessa certezza che la vita ha senso. Non sei festa rumorosa, sei nutrimento silenzioso. E come il pane, non stanca mai. Così il tuo amore si rinnova, ogni giorno, ogni notte, fino a diventare parte di me.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: La tenerezza è la forma più alta del coraggio. È amare senza difese, toccare senza pretendere. Nasce negli sguardi lenti, nei gesti piccoli. È una mano che sistema una ciocca di capelli, una parola detta piano per non spaventare. La tenerezza non chiede niente, si dona e basta. E nel suo silenzio, semplice, si nasconde la forza che cambia il mondo.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Bueno.
1: Chiudi gli occhi e sogna. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: L'amicizia è un porto tranquillo, un luogo dove tornare quando la vita è mare in tempesta. Non promette mari infiniti, ma ti accoglie ogni volta che il mondo ti stanca. Un amico non deve essere perfetto, deve essere presente anche in silenzio. Un messaggio, una chiamata, un sorriso improvviso possono salvare un giorno intero. Ci si sceglie per affinità e ci si resta accanto per le imperfezioni. Quando il dolore arriva, un amico non lo toglie, lo divide e in quel gesto lo rende più leggero. E allora capisci che l'amicizia non ha bisogno di parole grandi. Basta un ci sono detto piano quando tutto sembra perdersi nel rumore.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note

Arriva un momento in cui smetti di cercare fuori e cominci a tornare dentro. Ti accorgi che la pace non è in ciò che hai, ma in ciò che smetti di volere. Non serve scappare, basta fermarsi a

0: ascoltarsi. Dentro di te ci sono risposte che aspettano in silenzio. Tornare a se stessi è come ritrovare casa dopo un lungo viaggio e guardarsi allo specchio e dire: va bene così, con le ferite, con i sorrisi, con tutto. Solo allora, davvero, ricominci a vivere.
1: Romantica Night. La notte più romantica. Alla radio.

0: Essere autentici è un atto rivoluzionario. In un mondo di copie, la verità è ribellione. Essere se stessi non significa piacere a tutti. Significa piacersi abbastanza da non averne bisogno. Non seguire la moda delle emozioni. Senti le tue, anche se non sono popolari. Chi è autentico non brilla sempre, ma illumina davvero. E alla fine, solo chi è stato se stesso fino in fondo può dire di aver vissuto.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.